0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

state grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la mancanza.

solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te.

0: agosto, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, con gli oroscopi, naturalmente oroscopo, anzi segno per segno. Ariete, non riversate il vostro nervosismo sui familiari. Toro, possibili discussioni con chi amate, non vi deprimete però. Gemelli, gli astri vi aiuteranno appianando la strada da percorrere. E passiamo al Cancro, l'iniziativa che intendete varare non andrà assolutamente affidata ad altri. Leone, avrete a disposizione numerose possibilità di successo e Vergine, siate chiari, sintetici nell'esprimere il vostro punto di vista. Se parliamo di mi sono persa Bilancia, eccoci qua, scaricate la tensione con un dialogo chiarificatore. Scorpione, prendete un po' di tempo prima di decidere e Sagittario, affidate una faccenda a un vostro collaboratore. Capricorno, concentrate l'attenzione sul problema di fondo della giornata. Acquario, la tenacia e l'iniziativa saranno le vostre carte vincenti. Pesci, la vittoria odierna sarà affidata all'astuzia e soprattutto alla vostra abilità. Si conclude così anche questo oroscopo del 3 agosto, l'appuntamento con le stelle è per domani.
1: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. Yeah.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E buon inizio settimana a tutti, benvenuti lunedì mattina 3 di agosto, 215esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 6:06, tramonterà alle 20:22.

0: fatti principali che sono avvenuti in questa giornata 3 di agosto. Partiamo dal 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa da Palos. 1778, viene inaugurato il Teatro alla Scala con L'Europa riconosciuta di Antonio Salieri. 1829, ancora musica con la prima rappresentazione a Parigi dell'opera lirica Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. 1914, avviene la prima traversata del Canale di Panama. 1940, l'Italia invade la Somalia britannica. 2019, in Texas avviene una sparatoria in un supermercato a El Paso che causa 20 vittime e 26 feriti.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Del momento degli onomastici con i santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Nicodemo e Santa Lidia. Santa Lidia è la protettrice dei tintori, dei malati di tumori, della teologia.
1: www.radiovicenza.com

per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a Skin. Il vero nome è Deborah Ann Dyer, conosciuta come bravissima cantante degli Scancanensi, ma nella sua carriera ha presentato anche dei brani come solista. Nata nel quartiere londinese di Brixton nel 1967.

È il 3 agosto del 1975 quando nasceva il primo videogioco domestico. I giochi elettronici entravano così nel quotidiano di milioni di ragazzi con la prima versione domestica di un videogioco. Si tratta di Pong, un simulatore di ping pong sviluppato dalla Atari, già noto ai giovanissimi frequentatori di sale giochi nella versione a pagamento lanciata 3 anni prima. La grafica in bianco e nero, composta da pochi elementi, 2 barre laterali che, muovendosi in senso verticale, devono colpire la pallina e rimandarla nel campo avversario. Quando si manca la pallina, si regala il punto all'avversario.

i fatti principali che sono avvenuti in questa giornata 3 di agosto. Partiamo dal 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa da Palos. 1778, viene inaugurato il Teatro alla Scala con L'Europa riconosciuta di Antonio Salieri. 1829, ancora musica con la prima rappresentazione a Parigi dell'opera lirica Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. 1914, avviene la prima traversata del canale di Panama. 1940, l'Italia invade la Somalia britannica. 2019, in Texas avviene una sparatoria in un supermercato a El Paso che causa 20 vittime e 26 feriti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: ufficio.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno e buon inizio di settimana dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Lunedì si apre ancora l'insegna del sole su tutto il Vicentino. Nel corso della giornata il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso in pianura, mentre sulle prealpi e sull'altopiano di Asiago si formeranno le consuete nubi pomeridiane con qualche rovescio o temporale locale. Le temperature restano molto elevate, minime tra 24 e 25 gradi, massime comprese tra 36 e 38 gradi, con afa nelle ore pomeridiane e serali. Per chi si chiede quanto durerà questo gran caldo, le ultime proiezioni indicano ancora alcuni giorni con valori ben oltre la media stagionale. Da metà settimana l'anticiclone potrebbe iniziare lentamente a perdere forza, favorendo un lieve calo delle temperature e temporali un po' più diffusi sui rilievi, senza però un vero cambiamento radicale. Con questo è tutto, vi auguriamo una splendida giornata e vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti meteo dalla redazione di Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: www.radiovicenza.com.
6: More music.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 3 di agosto nel 1492 la spedizione guidata da Cristoforo Colombo salpava dal porto di Palos della frontera in Spagna, iniziando il viaggio che lo avrebbe portato alla scoperta delle Americhe. E con questo ricordo siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon lunedì.
1: Brioche e cappuccino.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: La mattinata della radio che parla di te.

0: amo.
1: Pubblicità.
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Che parla di te, Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico in questi minuti scorre senza particolari disagi lungo le strade gestite da Brescia Padova Cav e Autostrade Alto Adriatico. Vi ricordiamo che da oggi è aperto al pubblico il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonards Nord. I centri di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono invece chiusi. Stasera e domani sera sulla 4 Brescia Padova sono previsti lavori al casello di Somma Campagna e per questo motivo lo stesso casello rimarrà chiuso in uscita e in entrata per chi proviene da Venezia e viaggia verso Milano nella fascia oraria notturna che va dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.
11: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Chiselle con Dimash Midipil, ma che poi io il francese non è che lo mastichi tantissimo. Buongiorno. Buongiorno, sono le 7:06 minuti, è lunedì 3 agosto 2026, parte una nuova settimana, una nuova giornata anche con Buongiorno Vicenza, io sono Marco Picchio, salve, passiamo anche oggi le nostre belle due ore insieme, ricominciamo per quelli che chiaramente ancora stanno lavorando, perché insomma poi in ferie si va a scaglioni, no? Quindi magari saranno tornate delle persone con quelli della seconda metà di luglio, ma molta gente è partita, se n'è andata in vacanza con questo ultimo weekend, che tra le altre cose anche per il traffico, soprattutto sabato, è stato un weekend da bollino nero. Va bene, quanti siamo rimasti? Alzate la mano, qui a Vicenza, comunque qui in zona. C'è ancora tanta gente che anche oggi si deve preparare ad andare al lavoro. Vi accompagniamo noi, non vi preoccupate, tranquilli. Se volete comunicarci qualche cosa, fare un saluto, tutto quello che volete, 371-1200-116. Ripartiamo con il Planet Funk.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Tommaso Paradiso e Romantici, che bella, alle 7.14 qui su Radio Vicenza. Buongiorno, la prima notizia che di questa mattina riguarda il caldo che non sta dando tregua a tutta Italia, ma chiaramente anche al Vicentino. La regione ha confermato anche oggi allora il bollino giallo, arrivato al sesto giorno consecutivo di allerta per le alte temperature. Oltre all'afa cresce anche la concentrazione di ozono, cioè il cosiddetto smog estivo, che ha superato il primo livello di attenzione. Una situazione favorita dal sole intenso e dalla scarsa ventilazione, che può creare qualche disagio soprattutto a bambini, anziani e persone con problemi respiratori. Quindi gli esperti ci danno i soliti consigli comunque da mettere in pratica, quindi limitare attività fisica all'aperto nelle ore più calde, quelle centrali della giornata, bere molta acqua e preferire ambienti freschi. Ma fin qui insomma siamo tutti portati ad andare dove c'è un po' più di fresco, un po' di aria condizionata e così via. Quindi insomma che vi dico, quanto durerà ancora non lo so. Qualcuno sostiene che nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un miglioramento da questo punto di vista, ma va chiaramente confermato. Non ne sappiamo ancora nulla di preciso.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di

Pubblicità. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Tancredi, leggi dell'universo, questa è Radio Vicenza, buongiorno, iniziamo la giornata, questo lunedì, la settimana soprattutto, e anche un po' il mese in qualche modo, in massima tranquillità, perché fra poco c'è il nostro appuntamento con l'oroscopo, quindi un piccolo input per ogni ognuno dei 12 segni zodiacali.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza. Shape up and man.

Agosto, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, con gli oroscopi, naturalmente oroscopo, anzi segno per segno. Ariete, non riversate il vostro nervosismo sui familiari. Toro, possibili discussioni con chi amate, non vi deprimete però. Gemelli, gli astri vi aiuteranno appianando la strada da percorrere. E passiamo al Cancro, l'iniziativa che intendete varare non andrà assolutamente affidata ad altri. Leone, avrete a disposizione numerose possibilità di successo e Vergine, siate chiari, sintetici nell'esprimere il vostro punto di vista. Se parliamo di mi sono persa Bilancia, eccoci qua, scaricate la tensione con un dialogo chiarificatore. Scorpione, prendete un po' di tempo prima di decidere, e Sagittario, affidate una faccenda a un vostro collaboratore. Capricorno, concentrate l'attenzione sul problema di fondo della giornata. Acquario, la tenacia e l'iniziativa saranno le vostre carte vincenti. Pesci, la vittoria odierna sarà affidata all'astuzia e soprattutto alla vostra abilità. Si conclude così anche questo oroscopo del 3 agosto, l'appuntamento con le stelle è per domani.

In Back to Me alle 7.36 su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Svegli, tutto a posto, tutto ok? State prendendo confidenza con la nuova giornata e la nuova settimana appena cominciata? Sentite qua, al San Bortolo di Vicenza prende il via un'iniziativa che mette in luce il lato più umano di medici, infermieri e operatori sanitari. Infatti da settembre il personale della US-8 Belica vestirà i panni degli insegnanti, proponendo corsi dedicati alle proprie passioni coltivate fuori dall'ospedale. Carina sta cosa. Tra le attività in programma ci saranno quindi fitness, pittura e altri laboratori aperti ai colleghi, con l'obiettivo di favorire benessere, socialità e condivisione. Sono 5 i percorsi previsti che si svolgeranno, ma non solamente al San Bortolo, ma anche nelle altre strutture della US Belica, ed è un modo originale per rafforzare lo spirito di squadra e valorizzare i talenti che vanno oltre al camice. Quindi veramente una bella iniziativa.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Lunedì si apre ancora l'insegna del sole su tutto il Vicentino. Nel corso della giornata il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso in pianura, mentre sulle prealpi e sull'altopiano di Asiago si formeranno le consuete nubi pomeridiane con qualche rovescio o temporale locale. Le temperature restano molto elevate, minime tra 24 e 25 gradi, massime comprese tra 36 e 38 gradi, con afa nelle ore pomeridiane e serali. Per chi si chiede quanto durerà questo gran caldo, le ultime proiezioni indicano ancora alcuni giorni con valori ben oltre la media stagionale. Da metà settimana l'anticiclone potrebbe iniziare lentamente a perdere forza, favorendo un lieve calo delle temperature e temporali un po' più diffusi sui rilievi, senza però un vero cambiamento radicale. Con questo è tutto, vi auguriamo una splendida giornata e vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti meteo dalla redazione di Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, anche oggi giornata da bollino rosso, sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, con arrivi e partenze da e per i luoghi di villeggiatura. Traffico con rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova tra Soave e Verona Est in direzione di Milano. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 434 Transpolesana tra Pozzo San Giovanni Lupatoto e La Pesa per lavori previsti fino al prossimo 9 agosto. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: Beh, indubbiamente sì. Sto bene al mare, ma tutti siamo bene al mare in questi giorni così caldi. Al mare c'è la brezzolina, no? Ti metti lì sul bagnasciuga tranquillo, ti fai un bagno ogni 10 minuti, insomma si sta bene veramente. Però purtroppo non possiamo tutti andare al mare durante la settimana perché insomma si lavora, no? Abbiamo ancora i nostri impegni. Poi ci sarà magari qualche giorno sotto il periodo di Ferragosto in cui chiude un po' tutto e si parte un po' tutti quanti, quindi l'Italia si ferma completamente. Allora, volevo parlarvi di questo primato mondiale che parla anche vicentino. Siamo a Tezze sul Brenta, dove è stata sviluppata la tecnologia che ha permesso di realizzare il lingotto d'oro più grande del mondo, presentato a Perth in Australia ed entrato ufficialmente nel Guinness dei primati. Il maxi lingotto pesa oltre 500 kg, insomma grosso, ed è stato prodotto grazie agli impianti dell'azienda ICOI, eccellenza del nostro territorio nel settore della lavorazione dei metalli preziosi. Un risultato che porta il nome del vicentino sotto i riflettori internazionali e dimostra come innovazione e tecnologia locali possono lasciare il segno anche dall'altra parte del mondo, come in questo caso a Perth.
1: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Ma che bella Alex Warren con Eternity qua su Radio Vicenza. Ragazzi, è cominciata un'altra settimana, quindi pronti per affrontarla insieme a noi. Chiudiamo la prima ora di Buongiorno Vicenza, la chiudiamo come sempre con il disco Remember, quindi un salto nel passato. Apriamo, sblocchiamo il lucchettino dei ricordi con una canzone che ci riporta al 1985 direttamente, quindi pensate quanti anni fa, ed è un pezzo dei Dire Straits. Riascoltiamo Walk of Life.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: 7, la mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Beghelli.
9: Bologna non dimentica. Il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana. 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. E così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno, smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni. Ho trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
8: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie non bardi di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. Lorenzo Villanetti.
10: 2 ori in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
11: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
10: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michel Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e un bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin Di Maria e Matilde Marzetti.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati dalla nostra redazione. Traffico in aumento lungo i percorsi del nord-est per il traffico intenso. Segnaliamo per questo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Brescia-Ovest e Brescia-Est in direzione Venezia e tra Soave San Bonifacio e Verona-Est in direzione Milano. Code per traffico intenso sul tratto Padova-Venezia tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e sulla stessa tangenziale tra Terraio ed il Bivio per la A27 sempre verso Trieste. Sono presenti anche incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso il capoluogo del Friuli. Fuori competenza vi informiamo che sulla statale 434 Transpolesana il traffico procede a rilento per lavori tra Opioli, Vangadizza e Villa Bartolomea in direzione Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Now, time for a summer hit.
14: Radio Vicenza, the new hit.
13: Our summer hits.
15: Oh my god, it's amazing.
13: Now, another summer hit.

0: Buongiorno, c'è la Geolier con il nuovo singolo Un'ora. Abbiamo come sempre una novità ad aprire l'ora e abbiamo aperto con questa canzone che si chiama Un'ora. Sono Marco Picchio, state ascoltando Buongiorno Vicenza, il primo appuntamento della settimana e del mese. Oggi è il 3 agosto, ho fatto un po' di recap della situazione. Siete pronti per affrontare la giornata? Vi stiamo accompagnando al lavoro, dove state andando? Fatemi sapere, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp. Si riparte allora. Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Benson Boone, bellissima, Pretty Slowly alle 8:18 su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, notizia purtroppo triste, grave del giorno, ne stanno parlando un po' tutti i quotidiani locali, di questo grave episodio di violenza che è accaduto a Brescia, dove una donna di 38 anni, residente però nel Vicentino, è stata accoltellata dall'ex marito all'esterno di un centro commerciale. Ferita anche un'amica che era con lei, alcuni passanti sono riusciti a bloccare e disarmare l'aggressore, poi arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. Alla scena hanno assistito anche il figlio della coppia e un altro ragazzino. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale in gravi condizioni, mentre sull'accaduto sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. Ora non abbiamo aggiornamenti di questa notizia, solo l'unica cosa che ci è certa è che comunque la donna versa in gravi condizioni. Speriamo possa riprendersi quanto prima. E chiaramente quando avremo poi aggiornamenti ve li forniremo sicuramente.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera.

Beh, è dura pedalare questo caldo comunque. Non so se voi in questi giorni molto, molto caldi avete mantenuto le vostre abitudini, non so, di passeggiate, corse, corsette varie. Io per esempio sono uno che comunque normalmente una corsettina, no, oppure una camminata veloce se la fa più o meno quotidianamente. Però io in questi giorni non ci riesco. Allora, primo perché la mattina sono in onda, quindi non è che posso svegliarmi alle 4 per andare, non lo faccio per andare a camminare o a correre. Poi durante il giorno, cioè quando passate le 10, cioè le temperature sono inaccettabili, quindi cioè non mi viene proprio la voglia, non so, non ho l'impulso di fare movimento, sport. Lo so che per qualche giorno sto facendo una pausa, però voi invece che fate? Avete mantenuto queste abitudini? Avete trovato un orario giusto per voi? Fatemi sapere, dai, al 371 1200 116, visto che nella canzone si diceva pedala, no, qualcuno andrà anche in bicicletta, no? Perché no? Perfetto, ripartiamo con la nostra musica. Questa è Radio Vicenza, siete all'ascolto di Buongiorno Vicenza, c'è Anna Mena con Lola Indigo, Patitoa.

0: c'era Fulminacci con Maledetto Me qua su Radio Vicenza, sono le 8.36 in questo momento. Allora, quello che è capitato nel weekend, no? Vediamo un po', il Monte Grappa è tornato a essere un luogo di memoria e di pace in occasione del tradizionale pellegrinaggio delle genti venete. Durante la cerimonia, alla presenza dei ministri Andrea Bodi e Giancarlo Giorgetti, è stato lanciato un forte appello alla riconciliazione e al dialogo. Bodi ha inoltre annunciato l'avvio dei lavori di riqualificazione del sacrario di Cima Grappa, che è uno dei luoghi simbolo della Grande Guerra. Il presidente della regione, Alberto Stefani, ha ricordato come il Grappa rappresenti un patrimonio di memoria condivisa di cui il Veneto è custode, un momento che ha unito istituzioni, associazioni e cittadini nel ricordo dei caduti e nel valore della pace.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza,

0: C'eravamo con Cabana, il nuovo singolo alle 8.43. Allora, avete scaricato l'app di Radio Vicenza? No, perché è molto importante, soprattutto in questi periodi in cui si parte, ci si sposta, magari si va anche all'estero e si vuole comunque continuare ad ascoltare la propria radio del cuore. Allora basta averla nel telefonino, nel nostro smartphone. Quindi cercate Radio Vicenza nel vostro store di riferimento e scaricate subito la nostra app se non l'avete già fatto.
1: Buongiorno Vicenza, scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371

0: Eccoci qua alle 8.49, la nostra mattinata sta praticamente, non voglio dire per terminare, ma sì dai, abbiamo una decina di minuti di trasmissione in onda, in diretta, e poi ciao, ci sentiamo domattina per un altro caffè, perché noi facciamo, abbiamo questo rituale, noi abbiamo creato questo rituale quotidiano da lunedì a venerdì, ci incontriamo alle 7 per il nostro primo caffè della giornata, in questo caso è anche un po' un primo caffè del mese, della settimana e del mese, perché è iniziato proprio in questo weekend, il mese di agosto. Partirete, andrete via? Fatecelo sapere, dai, al 371 1200 116, o già siete andati via magari e ci state ascoltando, come vi dicevo prima, dalla nostra app, perché l'avete, siete stati previdenti, bravi, l'avete scaricata prima. Questa è una cosa buona, perché così potete portare con voi la vostra radio del cuore. Intanto noi ci prendiamo una piccolissima pausa, torniamo fra poco.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà, come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Count on my love, the blessing Madonna, alle 8:56 in chiusura della nostra mattinata. Ragazzi, grazie per aver aperto la settimana e il mese con noi, con Radio Vicenza e Buongiorno Vicenza. Noi ci troviamo domattina, vi aspetto in diretta, chiaramente qua alle 7, dalle 7 in poi fino alle 9, con tanta musica e tanta informazione. Adesso Disco Remember, tutto italiano, ritroviamo Laura Pausini con E ritorno da te. Bacio da Marco Picchio, ciao!
1: Radio Vicenza, Remember, Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
6: Anna e Marco!
5: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
6: Una coppia tradizionale perfetta!
5: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
8: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione degli attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Il presidente statunitense ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano, aggiungendo che lo stop ai raid arriva a seguito della richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, mentre Teheran torna a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni già sanciti nell'intesa tra i due paesi lo scorso giugno. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri le forze israeliane hanno nuovamente bombardato la striscia, uccidendo almeno 19 palestinesi, lo riferisce Al Jazeera. Hamas parla di deliberate escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui Trump, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Diversi incroci con l'Italia sullo sfondo della guerra russo-ucraina. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma tenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso, si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, costata la vita a 5 persone, incluso un generale russo, l'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Emergenza caldo, Italia attanagliata ancora dalla quarta ondata. Oggi 25 le città da bollino rosso su 27 province monitor dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri si aggiungono Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po mai così in basso dal 2022. Allarme anche per le risaie lombarde. Secondo Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. Tennis Masters 1000 di Montreal, dopo il rinvio a causa piogge ieri, Berrettini tornerà in campo dalle 17 contro l'argentino Navone. Chi vince se la vedrà con Vacherot al secondo turno. In serata in programma anche Bellucci Baez e Sonego Grigspor. Tra le donne la russa Liutova ha vinto il torneo di Memphis a soli 16 anni, KO la ceca Vidmanova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben trovati, traffico intenso lungo le strade di nostra competenza. Si verificano per questo rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Est e tra Peschiera e Brescia Est, così come per chi viaggia verso Venezia tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave San Bonifacio. Per chi viaggia verso Trieste, sempre per traffico intenso, si registrano code anche sulla Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, sulla stessa tangenziale tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre Belluno e in colonnamenti alla fine della Venezia Trieste presso la barriera Trieste Lisert. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

3 agosto, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, con gli oroscopi, naturalmente oroscopo, anzi segno per segno. Ariete, non riversate il vostro nervosismo sui familiari. Toro, possibili discussioni con chi amate, non vi deprimete però. Gemelli, gli astri vi aiuteranno appianando la strada da percorrere. E passiamo al Cancro, l'iniziativa che intendete varare non andrà assolutamente affidata ad altri. Leone, avrete a disposizione numerose possibilità di successo e Vergine, siate chiari, sintetici nell'esprimere il vostro punto di vista. Se parliamo di Bilancia, eccoci qua, scaricate la tensione con un dialogo chiarificatore. Scorpione, prendete un po' di tempo prima di decidere e Sagittario, affidate una faccenda a un vostro collaboratore. Capricorno, concentrate l'attenzione sul problema di fondo della giornata. Acquario, la tenacia e l'iniziativa saranno le vostre carte vincenti. Pesci, la vittoria odierna sarà affidata all'astuzia e soprattutto alla vostra abilità. Si conclude così anche questo oroscopo del 3 agosto, l'appuntamento con le stelle è per domani.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolini.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Lunedì si apre ancora all'insegna del sole su tutto il Vicentino. Nel corso della giornata il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso in pianura, mentre sulle prealpi e sull'altopiano di Asiago si formeranno le consuete nubi pomeridiane con qualche rovescio o temporale locale. Le temperature restano molto elevate, minime tra 24 e 25 gradi, massime comprese tra 36 e 38 gradi, con afa nelle ore pomeridiane e serali. Per chi si chiede quanto durerà questo gran caldo, le ultime proiezioni indicano ancora alcuni giorni con valori ben oltre la media stagionale. Da metà settimana l'anticiclone potrebbe iniziare lentamente a perdere forza, favorendo un lieve calo delle temperature e temporali un po' più diffusi sui rilievi, senza però un vero cambiamento radicale. Con questo è tutto, vi auguriamo una splendida giornata e vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti meteo dalla redazione di Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Viabilità.
5: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, incidente con incolonnamenti tra Verona Est e Soave in direzione Venezia. Sempre sulla 4 altri rallentamenti dovuti al traffico intenso si registrano tra Peschiera e Brescia Est verso Milano. Infine vi anticipo questa sera i lavori sulla 13 Bologna-Padova, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Padova Sud e Padova Zona Industriale per entrambe le direzioni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Sasaki.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalla

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati nell'Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani che parla di balla colossale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa di colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 80 e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento, troppa Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati. Disagi sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, infatti segnaliamo code per incidente sia tra Desenzano e Sirmione, sia tra Verona Est e Soave San Bonifacio, tratti entrambi interessati in precedenza da rallentamenti per traffico intenso. Proprio per il traffico intenso, per chi viaggia verso Milano si verificano rallentamenti tra Peschiera e Brescia Est e tra Soave e Verona Est. Per chi viaggia verso Trieste, invece, sempre per traffico intenso, si registrano code anche sulla Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla stessa tangenziale tra Terraio ed il bivio per la A27 Mestre Belluno. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: È possibile iniziare una nuova settimana con raffreddore? A quanto pare sì, ragazzi, questa mattina mi sono svegliata così, a cipicchia, ma del resto credo sia proprio colpa dell'aria condizionata. E accendi e spegni e fa caldo e fa fresco, poi in macchina e studi quando esci, arrivi in studio e devo dire che qui ci sono i pinguini che camminano, quindi effettivamente insomma ci sta anche il raffreddore. Buongiorno dalla Vale, benvenuti nel clou dell'estate, miei cari. 2026, una nuova settimana che ci vede protagonisti come sempre, con tante notizie e con tante curiosità. Dai che partiamo!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Benvenuti per quanto mi riguarda nel mese di agosto, visto che lo iniziamo ufficialmente oggi con il nostro Tutti in Centro, anche se poi in realtà ieri c'eravamo, ma la cosa è diversa perché noi ripeschiamo le notizie, le mettiamo in onda, facciamo il nostro the best. Oggi nuove notizie, nuove curiosità e fra poco ve le presento. Ma intanto, miei cari, voglio sapere voi, la vostra mattinata, il vostro lunedì, l'inizio di questa settimana, cosa state facendo con Radio Vicenza di sottofondo? Ditemelo al nostro WhatsApp 371 1200 116.
1: Tutti in Centro.

0: canzone.
1: Pubblicità.
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Che state a fa' con la nostra bella musica di sottofondo? Ce lo dite il nostro WhatsApp, utilizzate la nostra pagina Facebook, La Mia Valentina La Rocca, quindi forza, siate anche social mandandoci un bel messaggio, perché noi siamo qui oggi a parlare un po' dei divieti, a parlare un po' insomma della preoccupazione estiva, nel senso che non è solo trovare parcheggio, che non è andare a trovare magari un bel posticino nelle spiagge libere non avendo tanta gente attorno, no, ci sono tante ordinanze per questa estate 2026, ragazzi. Tra tutela dell'ambiente, che per carità è giustissimo, lotta al turismo di massa e di sicurezza, sindaci e autorità marittime di tutto il mondo hanno praticamente tirato fuori le regole decisamente curiose e anche in qualche caso un po' bizzarre. Quindi oggi facciamo proprio una carrellata di tutti quei divieti, di tutte quelle multe che non sono delle barzellette, anzi, attenzione!
1: Tutti in centro!

0: solo l'Italia oggi fra un dischettino e l'altro per quanto riguarda i divieti, per quanto riguarda le multe, ma anche il resto del mondo se ce la facciamo con il tempo, altrimenti sarà argomento magari delle prossime giornate, perché di multe ce ne sono un bel po', perché di divieti ce ne sono e ce ne sono stati parecchi in questa estate 2026, ad esempio a Rimini, ma anche in moltissime altre spiagge della Puglia, della Sicilia, della Sardegna, come Costa Smeralda o a Cagliari, c'è stato e c'è il divieto di fumare, che si è esteso tra l'altro proprio in quest'estate anche alle sigarette elettroniche. Attenzione, perché sul bagnasciuga non si può più fumare, con una multa pari a 500 euro se vi scoprono.
1: Tutti in centro.

0: solitamente d'estate che fai quando vai in vacanza? Vai poi ovviamente nelle varie città, cittadine a visitare negozi e negozietti e ti prendi sempre un souvenir. Attenzione perché in Sardegna c'è una vera e propria guerra in atto anche in questa estate 2026, la guerra ai ladri di sabbia. E sì, in Sardegna le sanzioni per chi porta via come souvenir sabbia, conchiglie o ciotoli delle spiagge protette sono salatissime, quindi andate nei negozietti se volete qualche souvenir particolare, perché in questo caso se vi beccano ad un controllo lì ad esempio potete pagare anche 3.000 euro di multa per i casi più gravi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Rapido Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna, insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 3 agosto. Tragedia ieri mattina in località Trinceroni di Campolongo nel comune di Valbrenta. La vittima è il 58enne Lorenzo Zucchetto, residente a Marchesane di Bassano. Durante un'escursione a cavallo l'animale è scivolato lungo un sentiero e l'uomo, nel tentativo di salvarlo, è stato trascinato in un dirupo per circa 300 metri. Paura nel Bresciano, dove una donna di 38 anni, residente a Vicenza, è stata accoltellata dall'ex marito all'esterno del centro commerciale Campo Grande di Castenedolo. L'aggressione è avvenuta.

0: Beccato, disarmato e arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato femminicidio. Si era finto ispettore di polizia e aveva convinto un 49enne di Montegalda ad effettuare un bonifico di 25.000 euro con il pretesto di una falsa indagine bancaria. Grazie al rapido intervento dei carabinieri di Longare è stato denunciato un 20enne, già noto alle forze dell'ordine, e recuperati oltre 23.000 euro. Si è concluso a Vicenza il progetto di scambio con la città gemellata di Annecy. Due giovani francesi hanno trascorso un mese in città, ospitati da famiglie vicentine e impegnati in stage lavorativi. Ad agosto partiranno invece tre ragazze vicentine per Annecy, dove svolgeranno un'esperienza analoga. Il generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli, capo dell'Ufficio per la tutela della cultura della memoria della difesa, ha visitato Bassano del Grappa. L'itinerario ha toccato Palazzo Roberti, il municipio, il Museo Civico e il Ponte degli Alpini. Durante l'incontro con il sindaco Nicola Finco è stata ribadita l'importanza di tutelare la memoria storica. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova sono stati risolti entrambi gli incidenti avvenuti in precedenza in direzione Venezia. Permangono rallentamenti con code per il traffico accumulato sia tra Brescia-Est e Sirmione, sia tra Verona-Sud e Soave-San Bonifacio. In direzione Milano invece il traffico intenso provoca rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Brescia-Est e tra Soave-San Bonifacio e Verona-Est. Traffico intenso e code anche su altri tratti dell'A4 tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Tanta musica e tante chiacchiere nel nostro Tutti in Centro. Ed eccoci qua, benvenuti miei cari nella nostra seconda ora. Sempre con me, con la Vale, pronta fra pochissima a fare un sacco di saluti. E allora 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Vivian, why should I feel it deserve? Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: comunque sia per le vostre vacanze, perché comunque i divieti ovviamente sono in vigore sino alla fine dell'estate. Andate verso le Cinque Terre, Ocioli e all'Infradito, ne parliamo fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, incidente con incolonnamenti tra Verona Est e Soave in direzione Venezia. Sempre sulla 4 altri rallentamenti dovuti al traffico intenso si registrano tra Peschiera e Brescia Est verso Milano. Infine vi anticipo questa sera i lavori sulla 13 Bologna-Padova, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Padova Sud e Padova Zona Industriale per entrambe le direzioni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: d'estate perennemente uso le infradito per andare a fare la spesa, per arrivare qui in radio, perché sono di una comodità assoluta. Ecco, attenzione, perché se si va nelle Cinque Terre, quindi ovviamente siamo in Liguria, vige proprio il divieto assoluto di percorrere i sentieri naturalistici con le calzature inadatte come le ciabatte. Effettivamente è vero, perché insomma il terreno magari un po' disconnesso te puoi fare anche male, giusto? E quindi niente infradito, ma neanche zeppe, ACP, che io ci sono andata per una volta, quindi ho rischiato con le zeppe di prendere la multa. Il motivo è proprio di evitare i continui infortuni di turisti improvvisati che costringono il soccorso alpino a fare gli straordinari proprio per questo motivo.
1: Tutti in centro.

0: Se amate andare in spiaggia con la vostra cassa Bluetooth per sparare l'ultimo tormentone estivo a palla, beh, cercate di evitare di farlo in Portogallo, ragazzi, perché il divieto lì c'è. Come l'autorità marittima portoghese infatti ha dichiarato guerra alle casse portatili che disturbano la quiete pubblica. Le multe individuali partono da 200 euro, ma se fate parte di un gruppo recidivo o che si rifiuta di abbassare il volume, la sanzione può arrivare alla cifra astronomica di 36.000 euro. Quindi è meglio comprare degli auricolari se volete passare le vostre vacanze da quelle parti.
1: Tutti in centro.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno e buon inizio di settimana dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Lunedì si apre ancora l'insegna del sole su tutto il Vicentino. Nel corso della giornata il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso in pianura, mentre sulle prealpi e sull'altopiano di Asiago si formeranno le consuete nubi pomeridiane con qualche rovescio o temporale locale. Le temperature restano molto elevate, minime tra 24 e 25 gradi, massime comprese tra 36 e 38 gradi, con afa nelle ore pomeridiane e serali. Per chi si chiede quanto durerà questo gran caldo, le ultime proiezioni indicano ancora alcuni giorni con valori ben oltre la media stagionale. Da metà settimana l'anticiclone potrebbe iniziare lentamente a perdere forza, favorendo un lieve calo delle temperature e temporali un po' più diffusi sui rilievi, senza però un vero cambiamento radicale. Con questo è tutto, vi auguriamo una splendida giornata e vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti meteo dalla redazione di Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza.
5: Top. Obetox. Il meglio del meglio.

0: estate, quella che passate con noi di sottofondo, al lavoro, in vacanza, ce lo direte al nostro WhatsApp al 371 1200 116. Per intanto, miei cari, godetevi i nostri prossimi successi, quelli che ci porteranno a mezzogiorno.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Per oggi lunedì 3 agosto. Grave infortunio sul lavoro ad Asigliano, un operaio di 38 anni è caduto da un'altezza di circa 3 metri all'interno della ditta Naturello SPA. L'uomo ha riportato traumi alla testa e al bacino ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza con l'elicottero di Verona Emergenza. Incidente a Roana per l'ex ministro Carlo Fracanzani, 91 anni, l'ex esponente della Democrazia Cristiana, è stato urtato da un'auto durante una manovra ed è caduto a terra. Nell'impatto ha riportato la frattura del braccio destro e un lieve trauma cranico con abrasioni. È stato trasportato all'ospedale di Asiago, dove è ricoverato in osservazione. Tragedia in Alta Lessinia, un uomo di 59 anni, residente a Mezzane di Sotto, è morto dopo un malore accusato al rifugio Podesteria a Bosco Chiesa Nuova. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati da un volontario del soccorso alpino e poi dall'equipe dell'elisoccorso. Sono stati numerosissimi gli interventi sulle montagne venete anche in questo weekend. Torna ad agosto sulla terrazza della Basilica Palladiana Note Diversi, la rassegna dedicata alla canzone d'autore dal vivo. Tre concerti i venerdì 7, 14 e 21 agosto alle 21, con un viaggio musicale dal tango al jazz fino ai grandi cantautori italiani. Biglietto a 12 euro comprensivo di concerto e calice di vino. In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno nel loggiato della Basilica. Sport calcio, il Vicenza chiude la pre-season con una vittoria netta e conquista il 31esimo Memorial Alfonso Santa Giuliana. Al Menti, davanti a oltre 2000 spettatori, i biancorossi superano la Luparense 4-0. Protagonista Capitan Costa, autore di una doppietta nei primi 5 minuti. Nella ripresa arrivano le reti di Moncini e Morra. Al termine della gara presentata anche la nuova squadra. Ci fermiamo qui con questa edizione flash, ma torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben trovati, ancora traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, dove si verificano rallentamenti con code sia verso Venezia tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave San Bonifacio, sia verso Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Est e tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Sempre per traffico intenso registriamo code sulla Padova-Venezia tra Padova Est ed Arino verso Trieste. E ancora per traffico intenso si viaggia in colonnati presso la barriera Trieste-Lisert sulla Venezia-Trieste in entrambi i sensi di marcia. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova l'entrata e l'uscita di Somma Campagna rimarranno chiuse al traffico per lavori per chi proviene da Venezia e viaggia verso Milano dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Senti un po' che sound, che successi, che bella musica, miei cari. Vi stiamo accompagnando anche oggi con tanti bei pezzi da ascoltare uno dietro l'altro, perché qui si dà spazio più alla musica che a tutto il resto. E poi ci sono io a raccontarvi un po' di curiosità legate un po' alle restrizioni che hanno colpito gli amanti della comodità tecnologica e anche della movida. Quindi attenzione alle spiagge come Martry Beach, siamo in South Carolina, Laguna Beach, siamo in California, o Rehoboth Beach, perché sono state vietate le grandi tende da spiaggia, anche quei gazebo che spesso e volentieri vediamo, insomma, nelle spiagge libere, e persino le popolarissime vele antivento. L'unica cosa legale per fare ombra è il classico ombrellone con il palo centrale. Le tende giganti, secondo i Rangers, occupano troppo spazio e impediscono dunque anche ai bagnini di fare appunto il loro mestiere, quindi di vedere la riva. Certo è che se vai e fai un viaggio del genere, l'ombrellone di solito, insomma, non te lo porti in aereo, o no?
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: musica, tanti successi, tanti saluti a Giada, a Pamela che ci fa un sacco di bei complimenti, Francesco le sue vacanze dimenticate, Manola invece a settembre. Del resto settembre un mese comunque bello, un mese in cui c'è meno gente, un mese in cui anche paghi solitamente meno, perché insomma non è più alta stagione. Devo dire che se andate in quel dell'Ibiza dovete stare molto attenti, perché anche lì in questa estate 2026 è stato introdotto il dress code, con addirittura multe fino a €750 per chi gira in costume. Ne parliamo fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 100.

0: 16.
1: Ogni estate Ibiza viene presa d'assalto dai giovani turisti che vogliono andarsi a divertire ovviamente in tutte le discoteche, l'Ushuaia, il Pascià, l'Amnesia, il DC10, insomma discoteche che fanno tendenza con DJ che fanno tendenza. E quindi in questi locali non si può assolutamente da quest'anno andare con costumi infradito, torso nudo, maglie da calcio. Bisogna seguire un dress code smart casual. Quindi certo, cose semplici ma non troppo essenziali. Tra l'altro ci sono anche dei cartelli che non sono dei fake, sono praticamente delle ordinanze comunali che esistono da anni e che il comune ha deciso di rilanciare proprio con una campagna segnaletica più visibile di tutti questi divieti. Quindi no ovviamente al costume nei vari negozi, ristoranti, certo sì, nel lungomare, nei percorsi di accesso diretti al mare eccetera, con multe di 750 euro cada uno. E poi il giro di vite non riguarda solo l'abbigliamento, ma anche, attenzione, in questo caso l'acquisto dai venditori ambulanti: occhiali da sole, bibite, souvenir da un venditore non autorizzato. La multa può costare addirittura 150 euro. Ma non finisce qui, perché le misure si inseriscono in questo contesto già segnalato da restrizioni sempre più restringenti per chi arriva sull'isola. Lo stesso comune di Ibiza, ad esempio, in quest'estate ha introdotto l'obbligo di dimostrare all'arrivo di avere già una sistemazione prenotata, pena sanzioni che possono toccare i 10.000 euro.

0: stiamo parlando di tutte quelle regole che sono state messe in questa estate 2026, per carità, insomma, regole giuste, soprattutto per il decoro di spiagge, ambiente, gente circostante, ma il divieto delle creme solari chimiche, questo mi mancava. Nelle splendide spiagge, infatti, dei parchi nazionali marini della Thailandia, le autorità guardano con molta attenzione a queste cose, soprattutto se ti vai a spalmare una crema. Devo dire che vengono a vedere quindi la composizione. Infatti, severamente vietato l'utilizzo di creme solari che contengano ossibenzone e ottinossato. Gli scienziati hanno dimostrato che queste sostanze chimiche sbiancano e distruggono i coralli. Se viene sorpreso ad usarle, la multa è pesantissima, sino a 2.500 euro. Infatti, lì sono ammessi solo i solari biologici a base minerale tipo zinco.
1: Tutti in centro!
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: mattinata intensa e l'abbiamo anche conclusa, miei cari. 3 ore che se ne sono andate in questo nostro lunedì, in questo nostro agosto 2026, dove stiamo qui con il nostro Tutti in Centro a farvi un po' di compagnia. E lo faremo anche domani mattina a partire dalle 10. Ciao e buon pranzo!
1: Tutti in Centro!

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Nuovi aggiornamenti per oggi, lunedì 3 agosto, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Un 41enne è stato accoltellato al collo nel tardo pomeriggio di ieri a Campo Marzo, al termine di una lite. L'uomo, cittadino pakistano, è stato soccorso e ricoverato con una grave ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe nata dopo una discussione tra connazionali. La polizia sta cercando il presunto responsabile. Spaccata nella notte in un negozio del centro storico di Vicenza. Due uomini, un brasiliano di 39 anni ed un ghanese di 34, sono stati arrestati dalla polizia per furto aggravato in concorso. Dopo l'allarme scattato alle 4:20, gli agenti hanno seguito gli spostamenti dei sospetti grazie alle telecamere e recuperato il registratore di cassa rubato trovato in un'abitazione. Incidente ieri pomeriggio a Malo in via Torino, dove un'auto e una bicicletta si sono scontrati all'altezza di una rotonda. Ferito il ciclista, un uomo di 56 anni che ha riportato un trauma cranio-facciale. Soccorso dal SUEM 118, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Blackout elettrici hanno interessato oggi diverse zone di Vicenza Ovest e Montecchio Maggiore. Disagi segnalati soprattutto nell'area della Fiera di Vicenza, dove alcune attività commerciali, bar, distributori di carburante e abitazioni sono rimasti senza corrente. Interruzioni registrate anche a Montecchio Maggiore, probabilmente per il sovraccarico della rete dovuto all'aumento dei consumi per il caldo intenso. Ed ora lo sport con il tennis. Vicenza ospiterà le prequalificazioni agli internazionali d'Italia, il Master 1000 di Roma del 2027. Dal 29 agosto al 13 settembre sui campi dell'H Tennis Club Vicenza si sfideranno i migliori talenti del tennis italiano per conquistare le wild card. Il torneo metterà in palio anche un montepremi complessivo di 25.000 euro. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è in diminuzione sui percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano code tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Segnalato anche un veicolo in panne tra Latisana e Portogruaro. E code all'uscita di Redipuglia provenendo da Venezia e in barriera a Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della 4, anche qui il traffico è in diminuzione, ma permangono rallentamenti con code tra Brescia-Ovest e Sirmione in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: E lunedì, amici, innanzitutto lasciatemelo dire, un buon inizio di settimana e ben ritrovati con Maurizio Rossi. Parte la nostra trasmissione, altra settimana davvero calda, non solo dal punto di vista meteorologico, ma per quello tecnologico. Questa Radio Web, mettetevi comodi perché oggi avremo delle grandi novità, ne parleremo fra poco.
0: Radio Vicenza.

parliamo subito di dispositivi in questa puntata, perché sta per arrivare il nuovo Pixel 11. Ebbene, Google dà però una brutta notizia per chi lo sta aspettando. Insomma, costerà di più rispetto ai modelli precedenti. Una conferma che è arrivata direttamente da Google, e che neanche a dirlo. La responsabilità è attribuire alla crisi delle memorie, che oramai, diciamo, da quasi un anno sta affliggendo l'industria della tecnologia e anche il portafoglio degli utenti. E questo voi lo sapete, perché oramai c'è una corsa, diciamo, ad accaparrarsi queste memorie per ampliare i data center per l'intelligenza artificiale. Insomma, la redazione del sito 9to5 Google avrebbe scambiato quattro chiacchiere con il vicepresidente della divisione dispositivi e servizi. Beh, non si è nascosto dietro al classico no comment, ma ha detto chiaramente che cosa attende agli acquirenti. Queste sono state le parole. Dice: non si è mai verificato un aumento dei prezzi delle memorie come quello che si sta vivendo ora a livello globale in questo momento. Abbiamo, dice, anche protetto i nostri consumatori dalle fluttuazioni legate alle forniture il più a lungo possibile, ma il contesto economico è cambiato radicalmente, quindi noi non ne siamo immuni. Tradotto, i nuovi Pixel 11 al lancio costeranno di più rispetto ai predecessori, indicativamente $100 in più. Ecco, verranno comunque proposte anche delle campagne promozionali di trade-in, e questo per abbassare la spesa. Beh, staremo sicuramente a vedere, augurandoci che, insomma, qualcuno ci metta la mano, perché in effetti c'è stato questo aumento incredibile, diciamo, delle memorie, di supporti, hard disk, eccetera, eccetera.

0: Andiamo ancora avanti, amici. In questo periodo, occhio alle truffe. Beh, perché qualcuno forse è già incappato, tutti vogliono vedere il film Odissea. C'è chi cerca il cinema IMAX più vicino per guardare il film come lo ha concepito Christopher Nolan, che si accontenta, diciamo, del formato tagliato delle sale tradizionali. Altri puntano invece direttamente allo streaming. Attenzione, attenzione, perché la pellicola, ecco, non arriverà sulle piattaforme prima di alcuni mesi. Ci sono dei siti comunque che la stanno già proponendo, nascondono certamente delle truffe. Che cosa significa? Beh, Kaspersky ha individuato tante pagine che affermano di ospitare questa opera e di metterla a disposizione. Sono accessibili in diverse lingue così da poter raggiungere un pubblico internazionale. Si tratta però, attenzione, di un raggiro che segue uno schema ben preciso. Questi siti sono creati dai cybercriminali che promettono lo streaming gratis del film all'interno di layout con delle finte recensioni per sembrare quelli autentici. Ecco, quando si tratta di riprodurlo però, attenzione, compare un messaggio di un falso lettore video che chiede di registrarsi per iniziare a vederlo. Proseguendo viene chiesto di inserire email, nome, cognome, poi una password e chiaramente i dati bancari per attivare questo periodo di prova che in realtà poi non esiste. Quindi attenzione, avete capito, no? Purtroppo chi ci casca consegna le proprie informazioni personali, quelle sui metodi di pagamento, con tutte le conseguenze del caso. Abbiamo fatto, dicono, un test e uno dei siti in questione risulta ancora accessibile. Quindi ecco, chiudiamo con il commento di un responsabile di Kaspersky. Dice: spesso vediamo truffatori che cercano di trarre profitto da anteprime di grande risonanza come Odissea, sfruttando l'entusiasmo e quindi la fedeltà dei fan che attendono con impazienza le uscite più importanti. Gli utenti dovrebbero prestare quindi particolare attenzione se un film appena uscito è in programmazione nelle sale, quindi dovesse apparire improvvisamente su una piattaforma sconosciuta o dall'aspetto sospetto. Raccomandiamo, dice, di accedere ai contenuti esclusivamente tramite servizi ufficiali, così da proteggere i propri dati personali ed evitare potenziali perdite finanziarie, trattandosi alla larga, diciamo così, di ciò che potrebbe rivelarsi quello che si può definire in questo caso un vero e proprio cavallo di Troia. Quindi attenzione.
1: Radio Vicenza.

E andiamo avanti, amici, perché adesso voglio parlarvi di una singolare protesta, quella delle PlayStation spente. Qualcuno ne ha sentito già parlare. Insomma, una vera e propria settimana di blackout, l'ultima si terrà ad agosto, e questa è l'iniziativa organizzata dal profilo Does It Play, che è stata già comunicata su X per protestare contro la tanto discussa decisione di dire addio ai giochi su disco, che è stata comunicata dalla Sony all'inizio del mese. Come andrà? Forse non si dirà nulla, anzi, ecco, potrebbe dare sollievo ai server ed evitare l'ennesimo down del PlayStation Network. In un comunicato si cita anche la chiusura di studi come nel caso di Bluepoint, l'attenzione è sempre più concentrata su live service, la cancellazione di alcuni eventi dedicati ai fan, il quasi abbandono a se stesso del visore PSVR2, per cui arrivano dei titoli oramai davvero pochi validi. La decisione, ecco, è di interrompere la distribuzione dei dischi fisici nel 2028, è un po' la goccia che ha fatto, come si dice, traboccare il vaso. Dice: comprendiamo che si è ai limiti, diciamo, del controllo della situazione, ma con la decisione che rientra nelle possibilità l'azienda continua a gestire male diciamo la posizione ereditata dall'era della PS4. L'invito quindi per tutti è partecipare a quello che viene un po' definito il blackout economico di gameplay dal 23 al 30 di agosto per lanciare questo segnale. Come? Beh, molto semplice: spegnendo le console o rimanendo offline per 7 giorni. Riteniamo, dicono, che questo possa generare su editori e sviluppatori un impatto minimo, pur dando voce ai giocatori.

0: Dell'intrattenimento veramente si stanno sfidando a colpi di soldoni. Paramount Skydance avrebbe accettato di posticipare l'acquisizione di Warner Bros. Discovery al 1 giugno 2027, o fino a 5 giorni dopo la decisione del tribunale in merito alle denunce che sono state presentate da 12 stati e dalla Writer Guild of America. Quindi a partire da ottobre, ecco, l'azienda guidata da David Ellison dovrà pagare questa penale trimestrale da $650 milioni. Quindi dopo aver superato l'offerta di Netflix, Paramount avrebbe comunicato l'acquisizione di Warner Bros. Discovery per $110 miliardi. Pensate, dico, la transazione, che comunque è stata approvata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dalla Commissione Europea e altri paesi. La California e altri 11 stati hanno comunque avviato l'azione legale per la possibile violazione della legge sull'antitrust. Poi, dicevo, è arrivata anche un'altra denuncia dalla WGA e la giudice Araceli Martinez Olguin aveva emesso un ordine restrittivo temporaneo che sospendesse la transazione fino al 3 di agosto e successivamente estesa al 17 di agosto. Durante l'udienza del 3 di agosto poteva essere emessa un'ingiunzione preliminare per sospendere la transazione per una durata superiore, ma è stata annullata proprio in virtù delle ultime novità. Quindi, ecco, se la transazione non sarà in pratica finalizzata entro il 30 settembre 2026, Paramount dovrà pagare la penale da $650 milioni ogni 3 mesi. E tutto questo perché gli azionisti, appunto, hanno protestato. Insomma, questo matrimonio ormai si è fatto e andiamo avanti.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Proprio dobbiamo dirlo, non ci siamo fatti mancare davvero nulla anche per questo inizio di settimana, per questo lunedì qui a Radio Web. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme, ci fermiamo qua, amici, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, io naturalmente vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda. Il nostro prossimo contatto, come sempre, che viene rinnovato a domani, vi aspetto alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
0: Ora, la tua connessione ultra veloce.

0: è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Lunedì si apre ancora l'insegna del sole su tutto il Vicentino. Nel corso della giornata il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso in pianura, mentre sulle Prealpi e sull'altopiano di Asiago si formeranno le consuete nubi pomeridiane con qualche rovescio o temporale locale. Le temperature restano molto elevate, minime tra 24 e 25 gradi, massime comprese tra 36 e 38 gradi, con afa nelle ore pomeridiane e serali. Per chi si chiede quanto durerà questo gran caldo, le ultime proiezioni indicano ancora alcuni giorni con valori ben oltre la media stagionale. Da metà settimana l'anticiclone potrebbe iniziare lentamente a perdere forza, favorendo un lieve calo delle temperature e temporali un po' più diffusi sui rilievi, senza però un vero cambiamento radicale. Con questo è tutto, vi auguriamo una splendida giornata e vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti meteo dalla redazione di Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Pubblicità.
1: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arboree e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati sulla 28 Porto Guraro Conegliano, sono possibili disagi per incidenti in uscita Sacil-Est per entrambe le provenienze. Per traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia e tra Redi Puglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Code anche alla barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia. Sulla 4 Brescia Padova si rallenta con code per traffico intenso tra Brescia Centro e Desenzano verso Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Another summer hit.

0: Ed eccoli qua, va bene che per noi tipi da spiaggia il lunedì è un po' come gli altri giorni, cambia poco in realtà. Siamo entrati anche nel mese di agosto e ce ne siamo accorti. E anche oggi siamo pronti ad aprire il nostro ombrellone di tipi da spiaggia.
1: Tipi da spiaggia.
2: Partiti.

Sì, no, l'avevamo detto, no? Che doveva passare con lo scorso fine settimana anche la grande ondata di caldo. Sì, è passata, cioè, ma nel senso è passata e si è pure fermata. E mi sa che anche questa settimana dovremo tenere temperature che ci fanno boccheggiare. Meno male che c'è la nostra musica a rinfrescare il tutto.

0: Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.com.

non sono stati gli UFO stavolta. almeno si pensa non siano stati loro, c'è tanto di firma poi di questo artista, no, perché ci sono artisti strani, sai, quelli che fanno le cose piccole, piccole miniature, ci sono quelli che fanno i classici quadri, quelli da appendere, e questo invece ha creato un maxi ritratto di Marilyn Monroe in un campo nel veronese, e lo puoi vedere questa opera d'arte solo andando su alto con un drone o con un elicottero magari, ma certo è fatto molto bene, comunque stilizzato, ma si riconosce che lei, complimenti davvero, non deve essere stato facile, assolutamente.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Certo non è facile, con il caldo di questi giorni non è facile neanche fare i turisti, cioè tu pensa vai a visitare, ecco che ne so, da noi il Colosseo con queste giornate caldissime, non è semplice. Meno male che c'è questa bella iniziativa che fa sì che possiamo visitare i grandi monumenti la sera dopo il tramonto, quindi c'è la possibilità di fare visite notturne al Colosseo, alla Valle dei Templi, al Castello Sforzesco, insomma cercate anche vicino a voi, c'è la possibilità, ad esempio il Pantheon fino alle 23 tutti i giorni tranne il giovedì, e il Colosseo il venerdì e sabato fino alle 11:30 di sera, che poi la sera c'hanno un fascino particolare certi posti che ti sembra di tornare indietro nel tempo.

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'Estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
8: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscite separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
7: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Barres contratta che l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
9: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios che se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad e di giustizia.
7: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie della ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati sulla 28 Porto Guraro Conegliano, sono possibili disagi per incidenti in uscita Sacileste per entrambe le provenienze. Per traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Code anche alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code per traffico intenso tra Brescia Centro ed Esenzano verso Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
11: Four summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
13: Now, another summer hit.
14: I

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Abbiamo parlato dei monumenti che restano aperti anche la sera in molte città italiane. Adesso noi abbiamo citato qualcuno, ma si può cercare. Sono davvero in tanti, quelli che hanno aderito a queste cose, anche perché voglio dire, meglio tenere chiuso magari, che ne so, dalle 2 alle 5 del pomeriggio e aprire 3 ore la sera, perché almeno con queste giornate così calde, anche perché alla sera è un piacere uscire. E attenzione, secondo questo nuovo studio, una passeggiata anche di soli 10 minuti dopo aver mangiato la sera può aiutare la digestione e può contribuire a mantenere più stabile la glicemia, che insomma è una cosa che può diventare un'abitudine semplice, gratis, alla portata di tutti, e offre anche un altro vantaggio: permette di staccare dallo smartphone, di respirare un po' d'aria e magari fare due chiacchiere con qualcuno, e godendo magari la temperatura serale, che devo dire non è male, no? Tutto sommato, ecco, 10 minuti sembrano pochi, ma messi insieme ogni giorno diventano oltre 60 ore di movimento in un anno.

Noi stiamo cercando per quanto possibile di darvi sempre dei consigli per riuscire a sopportare il caldo di questi giorni. Questa davvero sembra una barzelletta, invece è un consiglio supportato dalla scienza e riguarda il dormire bene, che il segreto potrebbe essere, attenzione, questi giorni, potrebbe essere dormire indossando un paio di calzini. No, io non ci credo, Allora, tutti noi pensiamo che con il caldo meno vestiti si hanno e meglio si dorme, no? In realtà gli studiosi spiegano che tenere i piedi ad una temperatura confortevole aiuta i vasi sanguigni a dilatarsi e favorisce l'abbassamento della temperatura interna del corpo, facilitando il sonno. Cioè, naturalmente non stiamo parlando dei calzettoni da sci nel mese di agosto, ma un ambiente fresco, insomma, magari climatizzato, se avete il climatizzatore a casa, attenzione ai piedi, non devono essere troppo freddi, magari dormire, che ne so, completamente nudi ma con i calzini. So che è poco sexy sta cosa, ma sembra funzionare. Facciamo

0: pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tendenze dell'estate 2026. Attenzione, questo è un nuovo nome. Stiamo parlando delle coolcation. Le coolcation. Allora, se per anni, da sempre, il nostro sogno estivo è stato sole, mare, bella temperatura, caldo arieggiato, adesso invece sta nascendo questa nuova moda che ha appunto sto nome curioso, coolcation. Di cosa si tratta? Allora, sempre più persone in questa estate, e le capisco pure, stanno scegliendo le vacanze dove fa fresco. Allora, a parte le nostre montagne, che sono bellissime, ma qualcuno sta scegliendo ad esempio di andare in Norvegia, in Finlandia, in Islanda, perfino il circolo polare artico sta registrando un boom di prenotazioni. E motivo è semplice, insomma, l'estate è sempre più torrida. Insomma, il tormentore dell'estate potrebbe essere non essere più voglio andare ai Caraibi, ma portami dove servono ancora la cioccolata calda.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Vicenza dalla redazione Meteo. Situazione in diretta, è una giornata davvero rovente sulla nostra provincia. Alle ore 13 la stazione ARPAV di Grumolo delle Abbadesse ha registrato 36,9 gradi, il valore più elevato tra le province venete monitorate in questo momento. 0 mm di pioggia e vento debole, appena 6 km orari. L'anticiclone africano continua a dominare il Veneto e mantiene condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Questa sera il caldo resterà protagonista, avremo una notte tropicale con valori minimi intorno ai 24 gradi e un elevato disagio per il caldo anche nelle ore notturne. Domani la situazione cambierà poco, ancora sole, ancora temperature molto sopra la media del periodo. Da Radio Vicenza è tutto, continuate a seguirci per gli aggiornamenti meteo.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Non abbiamo ancora parlato oggi di intelligenza artificiale. Ecco la notizia che arriva dall'Università di Modena e Reggio Emilia, dove hanno varato le nuove linee guida sull'intelligenza artificiale, come va usata o non va usata, perché poi c'è anche questa tendenza, no, di dire no, assolutamente, fuori dalle scuole l'intelligenza artificiale, ma poi te la ritrovi lì, quindi forse è meglio imparare ad usarla nella maniera corretta. Allora, adesso anche l'Università di Modena e Reggio Emilia ha lasciato spazio all'intelligenza artificiale nell'insegnamento e nell'apprendimento. Tra le novità più rilevanti c'è la possibilità per gli studenti di usare l'intelligenza artificiale per scrivere la tesi di laurea, non liberamente però, ma solo con l'autorizzazione esplicita del relatore e con l'obbligo di dichiarare in quale misura e per quali finalità lo strumento è stato impiegato. Io c'ho questa idea che già adesso in tutte le università italiane gli studenti l'aiutino se lo fanno dare dall'intelligenza artificiale, e tutto sommato non trovo neanche così male sta scelta, no?

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzoni.

0: 1067. Seguici anche su Facebook.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna, insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 3 agosto. Tragedia ieri mattina in località Trinceroni di Campolongo nel comune di Valbrenta. La vittima è il 58enne Lorenzo Zucchetto, residente a Marchesane di Bassano. Durante un'escursione a cavallo l'animale è scivolato lungo un sentiero e l'uomo, nel tentativo di salvarlo, è stato trascinato in un dirupo per circa 300 metri. Paura nel Bresciano, dove una donna di 38 anni, residente a Vicenza, è stata accoltellata dall'ex marito all'esterno del centro commerciale Campogrande di Castenedolo. L'aggressione è avvenuta davanti al figlio della coppia e a un'amica rimasta ferita. La donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. L'uomo è stato bloccato, disarmato e arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato femminicidio. Si era finto ispettore di polizia e aveva convinto un 49enne di Montegalda ad effettuare un bonifico di 25.000 euro con il pretesto di una falsa indagine bancaria. Grazie al rapido intervento dei carabinieri di Longare è stato denunciato un ventenne, già noto alle forze dell'ordine, e recuperati oltre 23.000 euro. Si è concluso a Vicenza il progetto di scambio con la città gemellata di Annecy. Due giovani francesi hanno trascorso un mese in città, ospitati da famiglie vicentine e impegnati in stage lavorativi. Ad agosto partiranno invece tre ragazze vicentine per Annecy, dove svolgeranno un'esperienza analoga. Il generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli, capo dell'Ufficio per la tutela della cultura, della memoria e della difesa, ha visitato Bassano del Grappa. L'itinerario ha toccato Palazzo Roberti, il municipio, il Museo Civico e il Ponte degli Alpini. Durante l'incontro con il sindaco Nicola Finco è stata ribadita l'importanza di tutelare la memoria storica. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste. Permangono in direzione Trieste rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza e code per traffico intenso tra Palma Nova e l'allacciamento con la A34, nonché alla barriera di Trieste-Lisert. Vi segnaliamo poi che a causa di lavori, dalle 21 di oggi alle 6 di domattina, lo svincolo di somma campagna della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Now, time for a summer hit.
14: Radio Vicenza, the new hit.
13: Our summer hits.
15: Oh my god, it's amazing.
13: Now, another summer hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Non abbiamo ancora i dati di questo ultimo fine settimana, sicuramente i numeri saranno molto molto più alti di quelli che abbiamo finora. Sto parlando del nuovo Spider-Man Brand New Day, record al botteghino, nelle anteprime, solo nelle anteprime, 72 milioni di dollari. Il film con Tom Holland sta andando davvero alla grande e si contende lo scettro con Ulisseo e l'Odissea. Insomma, vedremo. Certo, col caldo di questi giorni in molti hanno scelto di andare a rinfrescarsi al cinema. No.

montagna, chi al lago, chi dove vuole, insomma, chi in giro a città, a borghi, certo tutti con i loro piccoli animaletti domestici. Cioè, quest'anno è stato registrato, si sta registrando un boom di italiani che viaggiano con cani e gatti. Oltre 6 milioni sono partiti o sono in partenza o partiranno a breve con il proprio pet. E devo dire che tutto sommato non è così male, no? Portarsi, io c'ho un cagnolino e se me lo posso portare in vacanza con me, sono più tranquillo io, sta bene lui, siamo tutti più felici.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con carta fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Le notizie, le curiosità, la musica. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonà e tra poco sentiremo anche la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria della regione. Brevi rallentamenti sulla 4 Venezia-Trieste per un mezzo pesante in panne tra il bivio con la 28 per Pordenone e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Ricordiamo i lavori sul tratto Milano-Venezia della 4 tra Verona Sud e il bivio con la 22 del Brennero, dove si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Riduzione di carreggiata anche tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Venezia, possibili quindi rallentamenti e code. Sempre sulla 4 questa notte per lavori tra le 21 e le 6 chiuso lo svincolo di Somma Campagna, sia in uscita per le provenienze da Venezia sia in entrata per Milano. Sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 chiuso il tratto Padova Sud, Padova zona industriale nelle due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

Voglio salutare tutti gli amici delle agenzie viaggi che ci stanno ascoltando in questo momento e stanno facendo un lavoro incredibile per accontentarci. No, anche perché siamo esigenti, no? Vogliamo spendere poco ma avere il top, il sogno di ognuno. In molti si stanno affidando anche all'intelligenza artificiale, quindi ecco, invece di cercare online magari o di andare in agenzia appunto, un numero crescente di italiani quest'anno sceglie di affidarsi alle piattaforme di intelligenza artificiale per organizzare le proprie vacanze. Confesso, l'ho fatto pure io, ma poi sono rimasto un po' lì perplesso. I consigli magari non erano proprio precisi. Ecco, io direi questo: l'intelligenza artificiale ci può dare degli ottimi spunti che vanno però poi approfonditi in maniera professionale da chi le vacanze le organizza per lavoro magari.

Qualcuno mi chiedeva dove ho poi prenotato, se ho prenotato quella vacanza consigliata dall'intelligenza artificiale. No, non ho prenotato ancora nulla, non ho la minima idea sulle mie vacanze. Ecco, non lo so, sono l'unico in Italia, quanti dei nostri ascoltatori sono lì ancora indecisi, che poi prenoteranno all'ultimo, sperando magari di trovare l'occasione, la last minute, quella che ti fa risparmiare per andare in un posto fantastico, ma chissà. O magari si resta semplicemente a casa e punto e basta. Siamo arrivati intanto ai saluti, e comunque noi siamo stati qui sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia, dove vi aspetto anche domani sempre a quest'ora. Ciao da Ivano Visonà.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alì all'Iper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta Mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Per oggi lunedì 3 agosto. Grave infortunio sul lavoro ad Asigliano. Un operaio di 38 anni è caduto da un'altezza di circa 3 metri all'interno della ditta Naturello SPA. L'uomo ha riportato traumi alla testa e al bacino ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza con l'elicottero di Verona Emergenza. Incidente a Roana per l'ex ministro Carlo Fracanzani, 91 anni, l'ex esponente della Democrazia Cristiana, è stato urtato da un'auto durante una manovra ed è caduto a terra. Nell'impatto ha riportato la frattura del braccio destro e un lieve trauma cranico con abrasioni. È stato trasportato all'ospedale di Asiago dove è ricoverato in osservazione. Tragedia in Alta Lessinia, un uomo di 59 anni, residente a Mezzane di Sotto, è morto dopo un malore accusato al rifugio Podesteria a Bosco Chiesa Nuova. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati da un volontario del soccorso alpino e poi dall'equipe dell'elisoccorso. Sono stati numerosissimi gli interventi sulle montagne venete anche in questo weekend. Torna ad agosto sulla terrazza della Basilica Palladiana Note Diversi, la rassegna dedicata alla canzone d'autore dal vivo. Tre concerti i venerdì 7, 14 e 21 agosto alle 21, con un viaggio musicale dal tango al jazz fino ai grandi cantautori italiani. Biglietto a 12 euro comprensivo di concerto e calice di vino. In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno nel loggiato della Basilica. Sport calcio, il Vicenza chiude la pre-season con una vittoria netta e conquista il 31esimo Memorial Alfonso Santa Giuliana. Al Menti, davanti a oltre 2000 spettatori, i biancorossi superano la Luparense 4-0. Protagonista Capitan Costa, autore di una doppietta nei primi 5 minuti. Nella ripresa arrivano le reti di Moncini e Morra. Al termine della gara presentata anche la nuova squadra. Ci fermiamo qui con questa edizione flash, ma torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buon pomeriggio, per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero si verificano lunghe code al momento di circa 6 km per un incidente in direzione Modena tra Alavio e Affi. Tornando infine alla nostra rete, vi anticipiamo che questa notte tra le 21 e le 5.30 per lavori sulla tangenziale di Mestre lo svincolo della Milanese sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.
15: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Vicenza dalla redazione Meteo. Situazione in diretta, è una giornata davvero rovente sulla nostra provincia. Alle ore 13 la stazione ARPAV di Grumolo delle Abbadesse ha registrato 36,9 gradi, il valore più elevato tra le province venete monitorate in questo momento. 0 mm di pioggia e vento debole, appena 6 km orari. L'anticiclone africano continua a dominare il Veneto e mantiene condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Questa sera il caldo resterà protagonista, avremo una notte tropicale con valori minimi intorno ai 24 gradi e un elevato disagio per il caldo anche nelle ore notturne. Domani la situazione cambierà poco, ancora sole, ancora temperature molto sopra la media del periodo. Da Radio Vicenza è tutto, continuate a seguirci per gli aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza.

0: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti per oggi, lunedì 3 agosto, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Un 41enne è stato accoltellato al collo nel tardo pomeriggio di ieri a Campo Marzo, al termine di una lite. L'uomo, cittadino pakistano, è stato soccorso e ricoverato con una grave ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe nata dopo una discussione tra connazionali. La polizia sta cercando il presunto responsabile. Spaccata nella notte in un negozio del centro storico di Vicenza. Due uomini, un brasiliano di 39 anni ed un ghanese di 34, sono stati arrestati dalla polizia per furto aggravato in concorso. Dopo l'allarme scattato alle 4:20, gli agenti hanno seguito gli spostamenti dei sospetti grazie alle telecamere e recuperato il registratore di cassa rubato trovato in un'abitazione. Incidente ieri pomeriggio a Malo in via Torino, dove un'auto e una bicicletta si sono scontrati all'altezza di una rotonda. Ferito il ciclista, un uomo di 56 anni che ha riportato un trauma cranio facciale. Soccorso dal SUEM 118, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Blackout elettrici hanno interessato oggi diverse zone di Vicenza Ovest e Montecchio Maggiore. Disagi segnalati soprattutto nell'area della Fiera di Vicenza, dove alcune attività commerciali, bar, distributori di carburante e abitazioni sono rimasti senza corrente. Interruzioni registrate anche a Montecchio Maggiore, probabilmente per il sovraccarico della rete dovuto all'aumento dei consumi per il caldo intenso. Ed ora lo sport con il tennis. Vicenza ospiterà le prequalificazioni agli internazionali d'Italia, il Master 1000 di Roma del 2027. Dal 29 agosto al 13 settembre sui campi dell'H Tennis Club Vicenza si sfideranno i migliori talenti del tennis italiano per conquistare le wild card. Il torneo metterà in palio anche un montepremi complessivo di 25.000 euro. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code tra Verona Est e Soave San Bonifacio in direzione Venezia dovuti a traffico intenso. Sempre per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre verso Milano tra Miranese e Marghera e rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo Giuliano. Sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero sono in via di smaltimento le code formatesi per un incidente in direzione Modena tra Ala Avio e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 0504 Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria della regione. Brevi rallentamenti sulla 4 Venezia-Trieste per un mezzo pesante in panne tra il bivio con la 28 per Pordenone e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Ricordiamo i lavori sul tratto Milano-Venezia della 4 tra Verona Sud e il bivio con la 22 del Brennero, dove si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Riduzione di carreggiata anche tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Venezia, possibili quindi rallentamenti e code. Sempre sulla 4 questa notte per lavori tra le 21 e le 6 chiuso lo svincolo di Somma Campagna sia in uscita per le provenienze da Venezia sia in entrata per Milano. Sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 chiuso il tratto Padova Sud Padova zona industriale nelle due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top, Bob Tops, il meglio del meglio.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati a questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Spaccata nella notte in un negozio del centro storico di Vicenza, due uomini, un brasiliano di 39 anni e un ghanese di 34, sono stati arrestati dalla polizia per furto aggravato in concorso. Dopo l'allarme scattato alle 4:20, gli agenti hanno seguito gli spostamenti dei sospetti grazie alle telecamere e recuperato il registratore di cassa rubato trovato in un'abitazione. Controlli straordinari dei carabinieri a Thiene con il supporto del NAS di Padova. Durante le verifiche in alcuni esercizi pubblici, un'attività commerciale etnica è stata sanzionata per carenze igienico-sanitarie, contestata una multa da 2.000 euro per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa. Complessivamente controllate 53 persone, 25 veicoli e 6 attività.

0: ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe nata dopo una discussione tra connazionali. La polizia sta cercando il presunto responsabile. Continua l'ondata di caldo in Veneto. Anche martedì 4 agosto resta attiva l'allerta gialla per temperature elevate. Anche Vicenza e la sua provincia saranno interessate dalla fase di forte calore, con possibili disagi soprattutto nelle ore più calde della giornata. Il caldo potrebbe insistere fino a giovedì 6 agosto e oltre. Nel 46esimo anniversario della strage della stazione di Bologna, l'assessore Leonardo Nicolai ha rappresentato la città di Vicenza alla cerimonia di commemorazione. Nel suo intervento ha sottolineato il valore della fiducia nelle istituzioni, nonostante i depistaggi e i lunghi processi, ricordando che la giustizia è un diritto da difendere ogni giorno. Il comune di Montecchio Maggiore conferma per il 2026 un investimento di 181.000 euro a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie e dei servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni. Di questi, 104.000 euro andranno alle scuole dell'infanzia, mentre 77.000 euro saranno destinati a nidi, micronidi e sezioni primavera del territorio. Prosegue Asiago Festival 2026, che celebra la sua 60ª edizione tra grandi interpreti, prime assolute e omaggi alla propria storia. Protagonista il compositore Manoz Tsangaris con una nuova opera dedicata alla leggenda cimbra dell'Altar Knotto. Il programma propone inoltre incontri, musica da camera e il concerto finale d'organo di Alberto Barbetta. Sport calcio: il Lanerossi Vicenza e Hummel hanno presentato la nuova maglia home per la stagione 2026-2027, un kit che reinterpreta i simboli storici biancorossi con uno stile moderno, materiali innovativi e un design essenziale nel segno della tradizione e del legame con la città. La società ringrazia il comune e il Teatro Olimpico per la collaborazione e l'ospitalità. È tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, sulla tangenziale di Mestre sono possibili residui rallentamenti per traffico intenso in direzione Milano tra Miranese e Marghera e si rallenta per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lizerte dell'A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo Giuliano. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Vi informiamo poi che lo svincolo di somma campagna dell'A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in entrata verso Milano dalle 21 di oggi alle 6 di domattina. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Fan.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Vicenza dalla redazione Meteo. Situazione in diretta, è una giornata davvero rovente sulla nostra provincia. Alle ore 13 la stazione ARPAV di Grumolo delle Abbadesse ha registrato 36,9 gradi, il valore più elevato tra le province venete monitorate in questo momento. 0 mm di pioggia e vento debole, appena 6 km orari. L'anticiclone africano continua a dominare il Veneto e mantiene condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Questa sera il caldo resterà protagonista, avremo una notte tropicale con valori minimi intorno ai 24 gradi e un elevato disagio per il caldo anche nelle ore notturne. Domani la situazione cambierà poco, ancora sole, ancora temperature molto sopra la media del periodo. Da Radio Vicenza è tutto, continuate a seguirci per gli aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione del ministro dell'interno dei 27, chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
7: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro oggi ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere l'affondo del capo della diplomazia spagnola dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
6: Oggi a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala e Don Luigi Ciotti. Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre della Team Free dell'Artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
8: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 gare nel sincronizzato, decima personale agli europei seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomblin. Chi lo stuzzica sul giudizio dei giudici rimane deluso.
9: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò, bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
8: Nella prova femminile, quarta Enrica Piccoli, brave le azzurre del Team Free dell'Artistico che centrano il bronzo. Nel medagliere l'Italia vanta 8 podi, 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Stasera si assegnano i titoli nel trampolino 3 metri sincro maschile e nella piattaforma donne da 10 metri.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buona serata dalla nostra redazione. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è attualmente regolare. Passiamo quindi subito ai cantieri in programma per questa notte. Tra le 21 e le 5.30 lo svincolo della Miranese e della tangenziale di Mestre sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano. Tra le 21 e le 6 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà invece l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Rock Your Life con Mirko Migliorini.
12: Il nuovo rock hit della settimana su Rock Your Life.

Nuovo Rock Hit della settimana insieme a Green Day. Buona serata, il terzo giorno di agosto, questo insieme con Rock Your Life e Mirko Migliorini. Siete su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Che bello, ma grande energia. Sarà un piacere e un onore essere qui con voi anche oggi con Rock Your Life. Benvenuti da Mirko Migliorini. Il terzo giorno, qualcuno di voi sarà anche in ferie, forse più di qualcuno probabilmente sarà anche in ferie. Buone ferie e buon lavoro invece a tutti coloro i quali stanno ancora lavorando e hanno davanti, che ne so, un paio di settimane ancora, magari hanno tutto il mese, poi si dedicheranno a settembre per le ferie. Eh beh sì, perché c'è una categoria che non smette praticamente mai. Poi guardiamo il mondo legato, che ne so, alla sanità, agli ospedali. Ecco, da un po' che non salutavo tutti gli amici, posso dire così, perché abbiamo un po' tutti quanti avuto a che fare con loro che lavorano negli ospedali, ne abbiamo molti, e quindi da chi fa le pulizie a chi ci cura veramente, nel senso che ci mette le mani, ecco, grazie per tutto quello che fate. Vabbè, insomma, e poi tutti quanti gli altri che stanno facendo delle cose, costruendo delle cose, inventando delle cose. Siete su questo pub che apriamo a lunedì sera, 2 ore di sano buon rock, quello marcato Radio Vicenza, Mirko Migliorini, Rock Your Life. Vediamo un po' che giornata è oggi, giornata nazionale del peperone, ragazzi. Non c'è una giornata internazionale da festeggiare, però gli italiani hanno pensato di festeggiare il peperone con una giornata nazionale, ortaggio estivo dalle tante proprietà nutritive. Sai che sembra strano, però la peperonata si mangia in estate e che buona. Allora, appuntamenti della serata, come sempre diamo una spolverata per ricordarceli: 20:30 Rock Legend, 20:35 la quota italiana di Rock Your Life, 20:40 collegamento con Bassano del Grappa, gli amici di Ponte Vecchio Gram, 21:05 Rock and Coach, Max Panico ci racconta di rock e neuroscienza, alle 21:30 chiusura con Rock Legend. Vabbè, insomma, c'è anche l'argomento, dai, se so che siete carichi, so che ne avete voglia. Per la serie lo abbiamo fatto tutti, che cosa cerchiamo su Google e ce ne vergogniamo, soprattutto magari in quelle ore notturne cui nessuno ci vede a casa, facciamo una ricerca per i fatti nostri. Cioè io ho cercato giusto perché dicendo, ma tu Mirko che qualcosa avrei cercato, cioè, un po' me ne vergogno, però depilare le parti intime, vabbè ragazzi, è giustificato da un piccolo intervento che dovevo fare, quindi come dovevo prepararmi. Comunque messaggi vocali o scritti al 371 1200 116, io penso che ci rideremo sopra come sempre, però mi raccomando, cercate di mandare dei messaggi che poi io possa mandare in onda, non debba pulirli troppo. Vabbè, dai, insomma, tanto partiamo con la musica, poi vediamo che succede. Facciamo un salto nel 1994, quando Beck, questo DJ che è ancora tuttora in lavoro, produzione, però insomma quello che è stato il brano che ha sfondato, l'ha portato alla notorietà mondiale, è ancora questo che porta il titolo di Loser.

Beh, tanta roba anche questa, 1978 con Aerosmith, Come Together, anche se è una cover, ed è una cover che pesca da lontano, pesca da lontano, ma pesca bene, perché quando la sentiamo, ragazzi, ci divertiamo un sacco. Beh, stiamo viaggiando adesso, drive time ormai è terminato, è vero, però stiamo rientrando dalle nostre mille cose, quindi ci sta bene, è una canzone che ci sta bene a quest'ora della sera. 20:18, siamo in diretta come ogni lunedì. Ah, tra le altre cose, questa è l'ultima puntata, poi lunedì prossimo i saluti ufficiali, ci prendiamo poi un paio di lunedì di ferie per ricaricare anche noi la mente, il corpo non lo so perché il caldo ci sta portando avanti, però perlomeno ci carichiamo di idee. Vabbè, l'argomento ve lo ricordo, è 371-1200-116, le ricerche che abbiamo fatto su Google ad una certa ora della sera quando nessuno viene a guardare che facciamo, perché magari la domanda era imbarazzante. Io vi ho detto depilare le parti intime perché dovevo fare un interventino, vi rompere un po' le scatole che a casa vedesse, ma che stai a guardare Mirko? Allora raccontatemi le vostre, dai. Blink 182, The Rock Show. Beh, tra l'altro, tra non molto abbiamo anche il nostro primo appuntamento con Rock Legend, tanta roba anche quella, siamo nel 2001.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Rock Your Life con Mirko Migliorini.

0: Seven con Brand Lake. Beh, lui ci ha accompagnato al momento in cui arriva Rock Legend della serata, il primo Rock Legend qui su Rock Your Life con Radio Viscenza e Mirko Migliorini. Questa sera Life on Mars di David Bowie, singolo estratto dall'album Hunky Dory del 1971. David Bowie non ha mai dato una spiegazione unica riguardo al testo, ha semplicemente detto che è una canzone su una ragazza che va al cinema per scappare dalla realtà. La protagonista è una ragazza delusa dal mondo, accende la TV, va al cinema, legge riviste, ma è tutto finto, triste. La vita reale non le piace, quindi cerca rifugio nei film, nella fantasia. Ma il testo va oltre. Bowie critica la cultura pop anni 70, prendendo in giro un po' tutto, dalla TV che ti vende sogni falsi, alla violenza presentata come spettacolo. È una canzone molto cinica sull'America dell'epoca. Life on Mars? C'è vita su Marte? È una domanda che ci si fa quando la Terra ci ha deluso così tanto da sapere che se da qualche parte in giro per il mondo, nell'universo, ci possa essere qualcosa di meglio. Esiste un'alternativa a tutto questo? La musica Bowie l'ha scritta sulla base di My Way di Frank Sinatra. Voleva farci una controcanzone più dark. Il video è quello famoso del 1973, Bowie con i capelli arancioni, il trucco pesante, sembra già un alieno. Per i testi delle canzoni Bowie diceva che dovrebbero essere come quadri astratti, ognuno ci vede dentro qualcosa di diverso. Da, che bello ragazzi! Ladies and gentlemen, David Bowie, Life on Mars.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

Mica Van Gogh di Caparezza, singolo estratto dall'album Museica del 2015, una canzone super ironica sull'arte, la creatività e su come la società tratta gli artisti. Caparezza gioca tutto sul titolo, Mica Van Gogh, mica sono Van Gogh, cioè non sono un genio incompreso, non sono un

0: punto, sono una persona normale. Van Gogh era diventato famoso solo dopo la morte, da vivo era povero e considerato pazzo. Caparezza ribalta la situazione, lui fa arte ora, ma nessuno lo caga, così come Duce dice lui. E va bene così, il ritornello liberatorio, non devo essere un genio assoluto per fare arte, però ci provo lo stesso. La base è hip hop con campionamenti e suoni strani. Caparezza parla velocissimo, avete sentito, fa giochi di parole e mette dentro riferimenti a quadri, musei, critici d'arte. È un inno antiperfezionismo, dice: non sono un genio come Van Gogh, ma va benissimo. Posso fare arte lo stesso senza morire di fame, senza farmi tagliare l'orecchio. E noi la nostra arte adesso la portiamo a Bassano del Grappa con Filippo, gli amici di Ponte Vecchio Gram, che ogni lunedì vengono a trovarci grosso modo a quest'ora. Ciao Filippo.
1: Ciao Mirko, nessuno dei miei pezzi preferiti di Caparezza.
0: Beh,
1: non
0: che bello.
1: Sono un grande esperto, ma questo è uno di quelli che ascolto sempre volentieri, perché ha dei giochi di parole, delle immagini veramente.
0: Beh, insomma, voi che fate musica, tu e Stefano, riuscire poi a cantarla, io credo sia una cosa da essere bravissimi.
1: Quello è il minore l'ultimo dei problemi, però cioè, anche solo pensare a scrivere certe cose.
0: È vero, c'è un testo bellissimo. Io qua porto questo messaggio, fermatevi ogni tanto. Ma leggeteli i testi delle canzoni, perché sono tanta roba. A volte ascoltiamo la musica solamente, solo il pezzo di musica, mi piace, però il testo è tanta roba. Vabbè, dai, detto questo, raccontaci tu un po' di cose.
1: Allora, beh, niente, facciamo un po' il resoconto di quello che aveva anticipato la settimana scorsa a Stefano.
0: Yes.
1: Ovvero Calici di Stelle e il concerto di Sting, che sarebbero stati appunto mercoledì e venerdì scorso, quindi essendoci stato ad entrambi posso, come dire, farvi il resoconto.
0: Esatto.
1: Di ciò che è stato.
0: Eri là live, allora, e quindi...
1: Ero lì. Allora, beh, entrambe due manifestazioni che hanno avuto un ottimo successo per Sting. Un Calice di Stelle non riesco a quantificare il numero di persone, ma credo sia andato molto bene. In ogni caso è un'esperienza sempre molto vivace e bella, e che invito tutti a fare.
0: Ecco, io avevo promesso che ci sarei stato, invece in realtà non ce l'ho fatta. Cioè, nel senso, è troppo tardi, troppo caldo, troppo esausto.
1: Sì, c'è una cappa incredibile. Ma lì a Vicenza si fa Calici di Stelle?
0: Mi cogli impreparato, perché di solito sono qua in orario serale, ma mi informerò. Credo di no, però sai, iniziative qui a Vicenza se ne fanno sempre tante.
1: Dovreste importarlo. È un bel format, insomma. Quindi hai questi italiandini, 14 italiandini da spendere in una trentina, se non sbaglio, di piccoli stand, dove appunto di produttori locali, al costo di 25 euro, quindi puoi bere potenzialmente 14 calici di vino, insomma.
0: È una bella esperienza, cioè, sono dei calici di vino, credo con quantità ridotta, come abbiamo detto l'altra volta, sennò altrimenti chi ti porta a casa?
1: Però, insomma, comunque,
0: esperienza bella.
1: È andata l'ultima delle notti bianche, quindi credo siano finite, almeno salvo recuperi, però non ne sento parlare, quindi... E invece è stato recuperato alla grande il concerto di Sting, che l'anno scorso finì sotto, anzi nemmeno iniziò, per via di un violentissimo nubifragio.
0: Veramente.
1: Io ho ricomprato il biglietto, questa volta la temperatura era ottima, anche un leggerissimo venticello.
0: Wow.
1: 8500 persone, così dicono.
0: Tanto. Pensando alla location, comunque è tanta roba,
1: Sì, beh, insomma, credo sia un po' il massimo, adesso dicevano 10.000 per gli One Republic. Però non so, vabbè, sono
0: comunque tanta roba.
1: E lui alle 9:30 scoccate è salito sul palco, mi sembra 18 pezzi.
0: Sì, li ho contati anch'io, sì.
1: Ah, c'era anche tu, scusi?
0: Come?
1: C'eri anche tu?
0: No, li ho contati perché ho visto la scaletta.
1: Ah, ok, ok.
0: Con i due bis compresi.
1: Bis in realtà non ha rifatto pezzi, era...
0: erano due canzoni, era un rientro con due brani che non aveva ripetuto prima, si sa che bis improprio, hai ragione.
1: No, infatti, devo dire, io allora non sono un grande patito dei Police, di Sting, però mi ha fatto tutti i pezzi che volevo, due o tre che per me erano praticamente sconosciuti, poi se n'è andato dopo un'ora e mezza di concerto, ma senza
0: vaffa. Sono stanco.
1: Era professionale, tutto, lui ha fatto il suo, è andato, interagiva anche con il pubblico, ci ha fatto cantare, una persona squisita, insomma, dal punto di vista dell'artista, ecco. E poi ti dico, io ero anche soddisfatto, un'ora e mezza tranquillo, è andato via. non avrei fatto 2 ore e mezza ecco di single, quindi per quanto mi riguarda contentissimo.
0: Comunque,
1: poi una quantità di turisti anche venuti proprio per l'occasione veramente interessante.
0: Aggiungo una cosa su l'evento che commentavo insieme ad una persona che non è una grande amante dei Police, che è mia moglie, e quindi okay. di Sting, e quindi lei non avrebbe partecipato. Comunque però abbiamo condiviso questo: oggi un power trio è difficile trovarlo, quindi basso, chitarra e batteria che fanno semplice musica.
1: Green Day e Blink mi vengono in mente, poi non so sul palco quante basi ci siano.
0: Ecco, io vorrei vederli dal vivo, perché sai, anche suonare il basso, tu sei un musicista, suonare il basso e cantare mica è facile.
1: Assolutamente.
0: Quindi tanta roba, veramente.
1: Mancava un po' di tiro, di pacca, ma non è credo colpa dei musicisti sul palco, un po' forse della dei mixer eccetera. Infatti avrei preferito essere spettinato anche su So Lonely o Message in a Bottle.
0: Mamma mia, So Lonely, tanta roba. Vai via, basta, non ti interrompo più.
1: Basta. Non ho più niente da dirti.
0: Ok, grazie. Potevo interromperti per finché volevo. Allora, intanto io non ti auguro buone ferie, perché abbiamo ancora un appuntamento, lo faremo con Stefano, ma tu probabilmente potresti essere in ferie lunedì prossimo.
1: Ma no, sarò qui.
0: Ecco, bene, allora magari potrei trovarvi tutti e due e... Vabbè, insomma, abbiamo parlato di tanta roba. Di Shinedown ti piacciono?
1: Sai che non li ho mai sentiti, quindi li ascolto.
0: Ma no, sono sicuro che questi li conosci. Vediamo. E soprattutto il loro nuovo singolo, che porta il titolo di Young Again.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio Vicenza. Rock Your Life con Mirko Migliorini. And if you love me, then why won't you use me? If you hate me.

Beh, arrivano gli Unni, gli Unna, loro proprio si chiamano così, arrivano dall'Inghilterra, Bonfire. Che anno era? 2016. Wow, ragazzi, tanta roba, io me li ricordavo come fosse l'altro giorno. E dovete sapere che quando a una certa ora della notte sono a casseggiare e quando cominci a ricercare un po' di musica, ho qui un esperto, vecchio esperto, ma passami la parola vecchio, Mirko, si chiama, è un mio socio e porta il mio stesso nome e facevamo radio assieme un po' di anni fa e quando abbiamo quelle serate in cui abbiamo voglia di stare su e non fare, cerchiamo, andiamo e la musica ti trascina, poi apri una piattaforma, quella che più ti piace, insomma, vabbè, io di solito uso YouTube, però ti apre, sono delle scatole cinesi, tu vai a scoprire delle cose, parti dalla stratosferica che conosci, che hai voglia di sentire perché, e ti capita che trovi di Unna e dici, ma questi ragazzi da dove vengono? E così scarti un po' di caramelle musicali e ti accorgi che sono le 3 del mattino, è meglio che vada a letto perché domani mattina, guardi, domani mattina, tra poco mi devo alzare. Spero capiti anche voi, ragazzi, fate questo esercizio perché vi fa star bene l'anima. Io ve lo dico sempre. Poi c'è un bellissimo libro, è stata la ricorrenza ieri della morte di un grandissimo, è un mio pigmalione, si può dire, si usa ancora questa parola, andata in disuso, Massimo Cotto, che sono 2 anni che manca, però lui ha scritto un libro bellissimo, l'ha scritto per suo figlio, ma è metaforico il fatto che l'abbia scritto per suo figlio, perché per tutti i nostri figli, comperatelo, perché ma non tanto perché lui non gli frega niente, insomma, sostanzialmente non aveva bisogno di vendere quel libro perché ne ha fatti tanti, ma è un libro che ti apre le porte della testa, perché si parla di rock and roll, si parla così poco di rock and roll, tutto il resto è accendiamo la radio, sentiamo tutto quello che ci fanno ascoltare gli altri, ma cerchiamolo questo rock and roll e capiamo che cosa vuol dire rock and roll, fatelo, regalatelo ai vostri figli, magari si innamorano un po' più di rock and roll e meno di altre cose che sono fastidiose. E adesso invece fateli partecipare al nostro argomento della serata, che cosa abbiamo cercato su Google in orari notturni, magari un po' ci vergognavamo e ci è venuta fuori sta roba. Tra poco abbiamo, voi sapete che li ho spostati tutti alla seconda ora di Rock Your Life, gli appuntamenti e i vostri messaggi, perché poi non c'è più tempo in questa prima ora, ci raccontiamo un sacco di cose. Io vi ho detto che ora ho cercato come depilare le parti intime, che è un po' brutto, non l'avrei mai chiesto a mia moglie come dovrei depilarmi le parti intime, sono andato a guardarmelo perché dovevo fare un piccolo intervento e allora bisognava arrivare preparati. Vabbè, capita.

0: E insieme a Sam Fender nel 2019 ci cantava Hypersonic Missiles. Segna l'orario, dai.
1: Radio Vicenza. Time
2: o'clock. Sono le 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Da oggi, lunedì 3 agosto, è aperto al pubblico il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. I centri di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono invece chiusi. Sulla A4 Brescia-Padova, per lavori notturni sino alle 6 di domattina e anche domani notte tra le 21 e le ore 6, chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori notturni sino alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo della Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita in direzione Trieste. Domani notte, tra le 21 e le 5 del mattino successivo, chiuderà per lo stesso motivo lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Stai ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.

0: Beh, ragazzi, ma quanto fighi sono quando fanno sto video in giro per le strade, in mezzo alla gente. Cioè, qualcuno dice, ma serve. Ma certo che serve, ma come quando si parla dei Rolling Stones, ma serve un nuovo, ma certo, ma loro si divertono, ragazzi, ma cioè, è bellissimo, e per fortuna. Adesso con noi è arrivato Max che ci racconta un po' di cose, sentiamo che cosa ha da raccontarci. Ehi, ciao Max. Max, ecco, vedi cosa succede? Succede che facciamo partire Max e lui non arriva. Perché non arriva Max? Max, aspetta un po'. Aspetta che torniamo indietro. Max, da Bologna ci abbiamo qualche problema di collegamento. Vediamo se adesso ci possiamo arrivare a Max. Oddio, no, niente, Max non arriva. Vediamo se riusciamo a recuperarlo con la seconda. Ah, aspetta.
1: Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Vicenza e agli amici di Rock Your Life. Allora, oggi esploriamo un brano che è un vero acceleratore per la nostra mente. Impareremo come impostare il nostro radar interiore sulla risoluzione dei problemi, perché possiamo allenare il cervello a vedere la luce anche quando tutto intorno a noi sembra buio, cosa che è sempre più frequente. La canzone che ho scelto per voi oggi è nata da un doppio colpo di fulmine. Il primo è che il cantante l'ha scritta di getto dopo la nascita della sua prima figlia, che ha chiamato Apple. Questo è un indizio, osservando il mondo attraverso i suoi occhi. Questa è un'immagine bellissima. Il secondo colpo di fulmine è arrivato quando la band ha ascoltato Running Up That Hill di Kate Bush. La band ha esplicitamente detto di aver reso omaggio a questo grandissimo pezzo, al quale tra l'altro hanno reso tributo in molti altri, tra cui Peter Gabriel e i Placebo, con delle interpretazioni wow. La canzone di cui sto parlando è l'eterea Speed of Sound dei Coldplay. Siamo nel 2005, l'album è X&Y, è un disco monumentale che ha portato la band nell'Olimpo del pop rock mondiale. Perché il suo significato è così importante per noi oggi? Chris Martin canta di pianeti, di uccelli che volano, la velocità del suono, di alzare lo sguardo. Ora, dal punto di vista neuroscientifico, questo è un inno all'ottimismo appreso di Martin Seligman. In concreto, la nostra mente non è programmata per essere sempre pessimista. L'ottimismo è una competenza che possiamo allenare. Quando noi decidiamo di alzare lo sguardo, come suggerisce appunto la canzone Chris Martin, attiviamo quella che Carol Dweck chiama la mentalità aperta, cioè quella che ci permette di allontanare il circuito della minaccia, di restare passivi che ci fa vedere soltanto dei pericoli, e allenare e forzare il cervello a creare delle nuove connessioni neuronali orientate alla possibilità di farcela, di migliorare. Tornando a Speed of Sound, guardare i pianeti e la luce è un vero e proprio comando biochimico. Cioè, noi stiamo concretamente dicendo alla nostra corteccia prefrontale di cercare soluzioni invece di impantanarsi nei fallimenti. Ecco allora il nostro esercizio pratico per oggi. Ogni volta che ci sentiamo bloccati da una difficoltà, dobbiamo fare un reframe immediato. Lo possiamo fare facendo queste due azioni concrete. La prima è chiedendoci: cosa possiamo imparare da questo che sta accadendo? Oppure, per i più romantici, dov'è la luce in questa stanza buia? La seconda azione che possiamo fare è alzare fisicamente lo sguardo verso l'altro e magari sorridendo contemporaneamente, perché questi semplici movimenti oculare e facciali ci aiutano a rompere il loop dei pensieri negativi, perché il cervello è letteralmente influenzabile dal nostro corpo. E soprattutto ricordiamo che il rock ce le canta e la neuroscienza ce le spiega. Ciao da Massimo Panico, rock in azienda.

0: E poi non dite che non vi viziamo. Bruce Springsteen, The Rising. Siamo nel 2002. Che dite? Diamo un po' di spazio ai vostri messaggi adesso. Volevo salutare un po' di persone varie, sparse, tutti gli amici che, con i quali durante il giorno ci si sente sulle varie app che abbiamo. Ma non di incontri, i soliti che pensano male. E si ride e si scherza. E adesso, ad esempio, si ride e si scherza tantissimo anche con Gianluca, con le sue battute. Un personaggio veramente ironicissimo. Sentiamo un po' che cosa ci racconta. Vi ricordo l'argomento della serata: 371-1200-116. Se volete anche voi lanciarvi, buttarvi in volo pindarico, sono le 21:18. Siamo quasi fuori orario protetto, quindi lasciatevi andare. Un po' piano, devo filtrare tutto perché poi altrimenti Maurizio mi chiama e mi tira le orecchie. Comunque, di che si parla stasera? Insomma, l'abbiamo fatto un po' tutti quanti. Cosa abbiamo cercato su Google? Un po' ci vergogniamo, siamo un po' di nascosto, un po' quegli orari in cui a casa non ci guarda nessuno. Insomma, io vi ho detto che ho cercato depilare le parti intime. Non vorrei continuare ad insistere su sta cosa perché ne state facendo veramente un'odissea. Siamo in tema.
1: Ciao Guerriero Rock.
0: Eccolo.
1: Ciao Mirko.
0: Ciao.
1: Ma ti sei depilato da solo o ti sei fatto aiutare?
0: No, da solo.
1: Beh, io ho cercato, come penso il 99% degli uomini.
0: Cosa?
1: La dimensione media del pene in Italia e nel mondo.
0: Eccolo.
1: Chi non l'ha fatto dice una bugia. Buona serata, ciao.
0: E tu non hai cercato chi ce l'aveva un po' più qui, quelle dimensioni un po'? Sai, quando eravamo un po' più giovani, visto che siamo un po' attempati, c'era quel attore famoso, sì, lui proprio lui, che non lo batteva nessuno. Poi ne sono arrivati degli altri e vabbè, insomma, grazie Gianluca del contributo.
2: Ciao,
0: Lucrezia.
2: Mirko, e ciao a tutti gli amici di Rock Your Life.
0: Ciao.
2: Cosa ho cercato su internet? Dai, vergognandomene.
0: Imbarazzaci.
2: Ebbene, l'indirizzo di casa di mia cugina, sapendo che suo marito
0: che
2: ha
0: cosa?
2: Una ditta con sede legale in casa. E niente, non ricordavo esattamente la via in cui abitano.
0: Allora quasi sei diventata rossa, anche se non c'era nessuno ci guarda, cosa sto guardando? L'indirizzo di una persona che conosco perfettamente bene, la sto cercando. Aspetta, che non vedo nessuno, con cancello la cronologia anche. Dai, 371-1200-116, il prossimo è un casino perché devo un po' metterlo insieme bene, se no altrimenti Vania mi tira le orecchie. Però ci sono gli Almost Monday.

Beh, insomma, ragazzi, anche Biffy Clyro questa sera in Rock Your Life. Chapeau. Volevo salutare anche Giovi. Ciao Giovi. Da, allora, so che tu sei stata molto felice del Rock Legend della prima ora, ma noi abbiamo sempre due pezzi da 90 fantastici, quindi naturalmente, ma tutti quanti gli amici di Rock Your Life, so che mi date molte soddisfazioni quando noi dell'ufficio musica vabbè, siamo in tre o quattro che ci lavorano dietro e andiamo a trovare quelle cose giuste, perché so che siete degli esperti anche. Allora, andiamo avanti con il nostro, con la nostra ricerca, o anzi con la vostra ricerca su Google delle cose un po' strane. Vania, ho cercato un vibratore su Google proprio ieri, ma non quello a cui pensate voi, eccola, per fortuna. Però chiunque penserebbe a quel vibratore, è vero, meglio averlo precisato. La posturologa mi ha prescritto delle vibrazioni specifiche dove ho subito dei tagli. In quei punti la connessione nervosa viene interrotta e queste vibrazioni la ripristinano. E la devo fare dove ho subito estrazione dei denti. E quindi è comunque un vibratore. Cioè, sta cosa vibra, però serve ad un'altra cosa. Gli amici di Rock Your Life, Vania, sai come sono. Io ti conosco bene, comunque anche tu avresti pensato male. Oh, dunque, vediamo un po' chi abbiamo. Le mie, sai, Gianluca, le mie ultime ricerche su Google. Perché facciamo la cacca? Stai da picchiare, Gianluca. Ma anche voi l'avete fatto, lo so. Adelina con H o senza? Che faccia. E poi la mucca fa mu perché il merlo non fa me. Adesso vado a casa, spengo tutto. Dai, ditemi che cosa avete cercato su Google, anche voi che un po' vi vergognate. Allora, aspetta, però, la scherzi a parte, Mirko, spesso chiedo a Google come si scrive una parola, una frase corretta in italiano, anche se sono sicuro che il 99%, appunto, sono sicuro al 99% di come si scrive, però c'è anche quel 1% che può frega tutti quanti. D'altronde, con l'apostrofo, ricercato oggi, ecco, tanto per. La lingua italiana ha 150.000 parole e noi ne usiamo solo 5.000. Gianluca, se lo dici tu, noi ti crediamo.

0: Rocketman di Elton John, singolo estratto dall'album Honky Chateau del 1972. Il testo è stato scritto da Bernie Taupin. L'idea gli venne guardando gli astronauti delle missioni Apollo in TV. Sembravano eroi, ma in realtà erano camionisti dello spazio. Rocketman è un astronauta che parte per un lavoro di routine. È un tizio che fa il suo turno. A casa pensano sia speciale, ma lui si sente solo un dipendente. Parte e lascia la moglie e figli. Guarda la Terra da lontano e si sente scollegato. Bernie Taupin ha detto che voleva usare lo spazio come metafora. Anni 70 la gente andava a lavorare, faceva la spola, si sentiva isolata anche stando con gli altri. L'astronauta è solo l'immagine più estrema di questo fatto. La musica di Elton è eterea, spaziale, con quel piano e i sintetizzatori. Ti fa sentire proprio il vuoto e il freddo dello spazio. In sostanza non è una canzone sullo spazio. È una canzone sulla solitudine, sul lavoro che ti porta via da casa e sul sentirsi fuori posto anche quando fai qualcosa di grandioso. Abbiamo ascoltato nel nostro Rock Legend Elton John, Rocketman.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Loro sono il Lip e noi andiamo avanti con i nostri messaggi. Sono le 21:39. Ma che state facendo di bello? Io non penso che siate tanto fuori a fare una passeggiata amichevole con gli amici e le amiche. No, state dentro da qualcuno che c'ha il clima che sta andando e magari vi vedete qualcosa di fresco da loro o da voi e ascoltate Rock Your Life. Ma sai che c'hai ragione quando parli di pancetta? Perché è un problema comune. No, no, la pancetta non quella da mangiare, né quella affumicata, né quella coppata, né quella nostrana. Qualsiasi pancetta di questo tipo ci piace. No, no, è che dopo superati i 50, infatti con Giovi si discuteva di questo, superati i 50 è inevitabile. Cioè, noi cambiamo forma. Pure io, che sono un chiodo, passati i 50 e oltre, è un po' di pancetta c'è. E quindi che cosa si fa? Si fa alla ricerca, come che faccio a far sparire un po' di pancetta adesso che ho sta età? E non è che fanno miracoli le ricerche su Google, questo, poi ti dicono devi fare un po' di sport e mangia, evita ste cose e vedi un po' se riesci a ritornare nelle tue forme, ma insomma quella un po' ti rimane, ma se a me piace comunque, cioè, secchi secchi proprio anche no, vero? Con un po' di pancetta, cioè, un po' di pancetta sta anche bene, dai. Vabbè, non lo so voi come la pensiate, però piace. Aspetta che c'è Jeff che ci racconta la sua di ricerca su Google, la ricerca strana che ha fatto. 371 1200 116, io vi ricordo il numero perché potete utilizzarlo sempre. Ciao a tutti, cercare su Google bear, ovvero orso in inglese, perché mi servivano immagini di orsi per una grafica e avere come risposta uomini robusti e pelosi con atteggiamento inequivocabili. Erano nudi, Jeff. Eccolo là. Sì, ce lo so che tutti quanti andate a farlo. Cioè, non sono, ecco, a me perlomeno, se siete in casa vicino a familiari, spostatevi un attimo perché è un casino, tutti provano. Max, tanti anni fa, Max è un amico da Dublino, ero in università qui in Irlanda e dissi in inglese ad un mio compagno di classe follow my labial, che per dire se leggi il mio labiale, anche tutti mi guardarono con una faccia un po' tra il divertito e il sorpreso. Beh, a questo punto il mio amico mi fa: guarda, vieni un attimo a cercare su Google labial. Allora, non era il labiale che intendevo io, è un altro tipo di, non è neanche labiale, proprio delle labbra, però era, sì, quelle, avete capito. Quindi, caro Max, hai creato un po' di casino, io non lo so se sei riuscito a sistemare un po' tutto il tuo impasse di quel momento. Penso di sì, spero che hai anche dei figli, quindi hai capito bene che c'è un tipo a posto, ecco. La canzone che è giusta per questo periodo, 3 agosto. Ma cosa volete di più? MGK? Eccolo! Con questa sua Miss Sunshine, uno dei tanti singoli da Lost American.

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza. Vicenza.

0: The Banjo Song insieme a Mumford & Son. 21:49, anzi 21:50, accidenti, ci siamo già mangiati due ore di Rock Your Life sono fumate, come si dice, no? Però abbiamo ancora un messaggio da una cartuccia da sparare, che è quella di Alice. Mi sembrava strano che Alice non fosse ancora arrivata con ma probabilmente un po' sconvolta e stanca e accaldata, come tutti del resto, eh. Il suo messaggio lo facciamo passare lo stesso, gli diamo l'approvazione, ma ci mancherebbe altro. Non è esattamente inerente a quello che è vero, la vera essenza del messaggio, però anche lei ci dice qual è stata la sua ultima ricerca per fare cosa. Dai, Alice!
1: L'ultima ricerca che io ho fatto sul web è stata a scopo informativo. Praticamente volevo sapere come poter far radicare il seme di un avocado. Sono riuscita con il tutorial e le regole ricavate da Google a far radicare ben 3 semi di avocado. Adesso ho 3 bellissime piantine e quindi una ricerca che ha portato buoni frutti. Ciao a tutti amici di Rock Your Life, buone vacanze, buona estate.
0: Beh, che brava, sì, che bello, cioè quando ci riesce una cosa siamo veramente strafelici. Per fortuna esistono, sai, una volta bisognava conoscere chi ti dava l'imbeccata, ti dava l'informazione giusta, ti spiegava un po' le cose, non solamente a livello piante ma anche per fare lavori a casa, cioè uno nasce che è bravo a farli o uno si deve un po' inventare. Io sono uno di quelli che un po' se li inventa, no? E qualche volta combino qualche guaio e però insomma, dai, come si dice, forza di battere la testa, poi le cose si riescono ad aggiustare, a sistemare. Sto diventando bravino, però un po' mi preoccupa questa cosa. Sai com'è che poi si passa parola, dice che la vicina che ti chiama ti dice: ma vorresti, ho saputo che tu verresti a. No, voi invece dovete sapere una cosa: dovete scaricare l'app di Radio Vicenza, la nostra nuova app, che è bella, facile, semplice, intuitiva, pratica. Ma perché? Sostanzialmente ascoltarci tramite app risolve un sacco di rogne, di disturbi. Se sei sotto l'ombrellone, che c'hai l'antennina che gira, dove metto la radio, l'appoggio qua, la metto là, poi ci sono le interferenze, scarica l'app sul telefono, ti metti l'auricolare e nessuno perché continui a spostare quella radio che rompe le palle. Però sarebbe bello fare una puntata un po' su le cose fastidiose da spiaggia. Però non dico il vicino che urla al telefono perché deve farsi sentire, soprattutto quelli che sanno, sai, che magari dirigono un ufficio, no? Quindi sono un po' dei capi ufficio, altre cose, che devono far sentire che lavorano anche mentre stanno là. Ma chi se ne frega? Ma no, stavo per dire una parola che non si può dire. Vabbè, dai, basta. Natalie Imbruglia, questo è il nuovo, molto bello, mi piace molto. Just Drive.

Beh, ragazzi, sono passati gli anni anche per lei, però insomma, Natalie Imbruglia è una bella donna, adesso bisogna guardarla con l'occhio maturo. Dai, tra poco i saluti, adesso The Black Keys. Oh,

0: The Night Before insieme a Black Keys, uno dei singoli che ci hanno regalato nel 2025, ma giunti al termine anche di questa puntata di Rock Your Life, la penultima prima di lasciarci un po' per le ferie. Beh, insomma, come sempre è stato un piacere e un onore essere qui con voi anche oggi, questo lunedì 3 di agosto, e ringrazio tutti coloro i quali mi hanno scritto e tutti coloro i quali mi hanno ascoltato. Vivete sempre una vita rock, ragazzi, perché il rock, e ragazze, perché il rock non è solo un tipo di musica, ma anche uno stile di vita. Non è solo la musica che noi in Rock Your Life vi facciamo ascoltare, ma anche un atteggiamento, proprio una predisposizione d'animo, è un atteggiamento che abbiamo nei confronti della vita. Ci comportiamo così e siamo un po' diversi, lo sappiamo, e di questo siamo veramente molto orgogliosi, molto felici. E per questo ci ritroveremo qui lunedì prossimo a partire dalle 20 con Rock Your Life. E intanto una buona settimana a tutti quanti voi.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Da oggi, lunedì 3 agosto, è aperto al pubblico il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. I centri di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est sono invece chiusi. Sulla A4 Brescia-Padova, per lavori notturni sino alle 6 di domattina e anche domani notte tra le 21 e le ore 6, chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori notturni sino alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo della Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita in direzione Trieste. Domani notte, tra le 21 e le 5 del mattino successivo, chiuderà per lo stesso motivo lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, martedì 4 agosto. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
6: Radio VIP.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Da oggi, lunedì 3 agosto, è aperto al pubblico il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. I centri di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono invece chiusi. Sulla A4 Brescia-Padova, per lavori notturni sino alle 6 di domattina e anche domani notte tra le 21 e le ore 6, chiuso lo svincolo di Somma Campania in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori notturni sino alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo della Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita in direzione Trieste. Domani notte, tra le 21 e le 5 del mattino successivo, chiuderà per lo stesso motivo lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 4 agosto. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Park.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Da oggi, lunedì 3 agosto, è aperto al pubblico il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. I centri di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono invece chiusi. Sulla A4 Brescia-Padova, per lavori notturni sino alle 6 di domattina e anche domani notte tra le 21 e le ore 6, chiuso lo svincolo di Somma Campania in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori notturni sino alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo della Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita in direzione Trieste. Domani notte, tra le 21 e le 5 del mattino successivo, chiuderà per lo stesso motivo lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 4 agosto. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

ti chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.